00 FM. Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:04.
0: Punto zero.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:31.
2: Just the guitar, okay, cool.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 5 e 4 minuti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 5 e 29 minuti.
2: Good morning 101.

Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione: cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulla faccia occidentale, intense su quella orientale, su costa, dove saranno probabili temporali con possibili piogge localmente molto intense. Sulla costa soffrirà vento moderato sostenuto da sud che tenderà a girare di libeccio. Temperatura minima 14 gradi, la massima 22, a 1000 metri 12, a 2000 metri 7. Domani nella notte al mattino cielo nuvoloso coperto con piogge residue più abbondanti e temporalesche ad ovest, deboli altrove, in montagna, in pianura soffierà vento moderato sostenuto da nord. Sulla costa, borada sostenuta temporaneamente forte. Nel pomeriggio miglioramento a partire da est con borada sostenuta su bassa pianura. 13 gradi la minima, 21 gradi la massima, 1000 metri 10 gradi, a 2000 metri invece 3 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6 e 16 minuti.
3: Good morning 101.

0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radiocronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Da 26 anni il cuore dello sport è City Sport. City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.

0: 90. Ceghidaccio
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Il ceghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghidaccio, vi aspettiamo!
2: Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road per Barcolana.

0: Show. Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 8 ottobre. Ariete, non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo qualche euro. Toro, complice la luna in Vergine, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni, colloqui invalidati da un inconveniente. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio, stare un po' con e dentro noi stessi ci fa bene. Vergine, di passaggio nel nostro segno, la luna alimenta l'efficienza, le abilità manuali e il senso pratico, sfruttiamole per manutenzioni, fai da te e modellismo. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva, con la luna in sestile che direziona verso traguardi tangibili, le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Sagittario, la presenza della luna in Vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Capricorno, un buon rapporto di grinta e di chiarezza nelle idee, da addebitarsi al transito della luna in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Acquario, le questioni di eredità, la gestione del denaro comune sono al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, nel rispetto dell'interlocutore esibiamo i fatti, parlano da soli. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:02.
2: Buongiorno. La lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini, od Barkolana sup v Gradežu v soboto 3. oktobra, pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
4: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palma Nova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Hai voglia di un look che parli di te? David Stitz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti, in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. David Stitz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
6: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
7: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
9: Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road per Barcolana.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione: cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulla faccia occidentale, intense su quella orientale e su costa, dove saranno probabili temporali con possibili piogge localmente molto intense. Sulla costa soffrirà vento moderato sostenuto da sud che tenderà a girare di libeccio. Temperatura minima a 14 gradi, la massima a 22, a 1000 metri 12, a 2000 metri 7. Domani nella notte al mattino cielo nuvoloso coperto con piogge residue più abbondanti e temporalesche ad ovest, deboli altrove, in montagna e in pianura soffierà vento moderato sostenuto da nord. Sulla costa, borada sostenuta temporaneamente forte. Nel pomeriggio miglioramento a partire da est con borada sostenuta su bassa pianura. 13 gradi la minima, 21 gradi la massima, 1000 metri 10 gradi, a 2000 metri invece 3 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: E siamo già giunti all'8 ottobre, questo giovedì, Santa Pelagia. Accade oggi impiantato il primo pacemaker, 1958. 1930 il volo del primo elicottero moderno. Nati questo giorno Matt Damon, grande attore, 1970. 1931 Franco Cosimo Panini, il re delle figurine. E poi Sinoni River, invece 1949, grande attrice internazionale. Matt Biondi, invece, un campione di nuoto, 1965. E Antonio Cabrini, invece, un ex calciatore, 1957. Dude di Google, Cesar Milstein, che è un biochimico argentino. Scomparsi oggi Vittorio Alfieri, figura del piano dell'illuminismo, 1803, e nel 2017 Aldo Biscardi, grande voce e frontman della televisione Rai.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:19.

0: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
1: Caldo, apa, notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio scegli il comfort giusto.
3: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
4: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
5: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: Vuoi passare un weekend perfetto?
1: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
2: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
3: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazione di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
4: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
5: Utrz prihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas v Generali Convention Centru, magazinu 28 v Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja v pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest, od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabirfest.it.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali a mam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
7: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
8: Meraviglioso!
7: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
10: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
11: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
8: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
12: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
14: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle.
15: Giovedì 8 ottobre. Ariete, non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo qualche euro. Toro, complice la luna in Vergine, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni, colloqui invalidati da un inconveniente. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' con e dentro noi stessi ci fa bene. Vergine, di passaggio nel nostro segno, la luna alimenta l'efficienza, le abilità manuali e il senso pratico. Sfruttiamole per manutenzioni, fai da te e modellismo. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva, con la luna in sestile che direziona verso traguardi tangibili, le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Sagittario, la presenza della luna in Vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Capricorno, un buon rapporto di grinta e di chiarezza nelle idee, da addebitarsi al transito della luna in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Acquario, le questioni di eredità, la gestione del denaro comune sono al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, nel rispetto dell'interlocutore esibiamo i fatti, parlano da soli. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
16: L'oroscopo vi è stato offerto da
17: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
18: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
19: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento della costa del Friuli Giulia. Cielo in prevalenza oggi coperto con piogge abbondanti e intense. Saranno anche probabili temporali con possibili piogge localmente molto intense. Sofferà vento moderato, temperatura minima 16 gradi, la massima 22. Domani nella notte al mattino cielo nuvoloso con piogge residue, bora invece sostenuta e temporaneamente forte. Nel pomeriggio un miglioramento a partire da est con bora sostenuta su bassa pianura e costa. Andiamo a vedere invece grado. Oggi grado abbiamo rovesci temporaleschi, venti fino a 34 km all'ora, temperature dai 18 ai 21 gradi. Domani invece nubi di passaggio, piogge schiarite sia la mattina che nel pomeriggio, venti che vanno fino a 32 km all'ora e temperature dai 14 ai 18 gradi. Bibione, Jesolo, Calle, Lido di Venezia, oggi abbiamo rovesci temporaleschi, venti che vanno fino a 32 km all'ora e logicamente le temperature dai 18 ai 21 gradi. Domani invece pioggia alternata schiarite, venti che vanno fino a 24 km allora arrivano anche a 40 con temperature dai 15 ai 19 gradi.
18: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
20: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
21: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
20: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
21: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
20: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
22: Avevo bisogno di te.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri, mentre si infiamma la politica. Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
0: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Prilukin, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desniansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare appieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
0: Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
3: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno risorse. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel 9° rapporto GIMBE presentato alla Camera. Ce ne parla Laura Carchidi.
4: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17 miliardi e mezzo, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo Gimbe, questo si traduce in 18 miliardi e 800 milioni di cosiddetti tagli invisibili e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32 miliardi e 300 milioni. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5 milioni 800 mila persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42 miliardi e 400 milioni di euro e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%. Numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein. Per la segretaria del PD, la priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
8: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
9: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del sud Italia tra Sicilia, Puglia e costiera amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
10: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana Colana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
11: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
12: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste. Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. Terme-dobrna.si.
13: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
14: Spodaj morje, tik nad njim kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
15: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali e segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
2: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: giorno.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale 507/12 con Betonfer. No problem.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Morje prihaja na mizo v Italijo. Odkri novi ribji menu, okusen, skrbno pripravljen in po pravi ceni. Vsak dan te pričakujemo v Italy Trieste na naslovu Riva Giuli 1.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
7: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
6: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 8:30.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Caldo, afa, notti insonni, basta!
0: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
3: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che, secondo il sindaco Igor Gabrovets, è il comune più figo del mondo.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto: asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi li sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
8: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
9: 360 FVG, la banca giusta.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:03.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12:30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilicum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità in vista: premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi, strage a Priluki nella regione di Chernihiv dove un missile ha centrato un palazzo, 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini, ci sono anche decine di feriti. È importante che il mondo non rimanga in silenzio, è tornato a chiedere il presidente Zelensky, che commenta caustico: l'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è anche Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso nel 2008 2 ladri nell'ambito di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi nel Catanese. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: All'11 ottobre Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road per te.

0: giorno.
1: Wow, cos'è questo?
0: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
2: E sotto?
0: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
1: E le saune?
0: Sì, sono state completamente rinnovate.
3: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
4: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: cuscino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel Villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 17 minuti.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: V Trst prihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas v Generali Convention Centru, magazinu 28 v Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja v pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest, od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabirfest.it.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
4: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
5: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
7: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radiocronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
8: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
9: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
10: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.

0: Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja, vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana Supu Gradežu v soboto 3. oktobra, pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
1: Da 26 anni il cuore dello sport è City Sport. City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online.
2: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
3: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
7: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
8: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 8 ottobre. Ariete, non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo qualche euro. Toro, complice la luna in Vergine, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni, colloqui invalidati da un inconveniente. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio, stare un po' con e dentro noi stessi ci fa bene. Vergine, di passaggio nel nostro segno, la luna alimenta l'efficienza, le abilità manuali e il senso pratico, sfruttiamole per manutenzioni, fai da te e modellismo. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva, con la luna in sestile che direziona verso traguardi tangibili, le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Sagittario, la presenza della luna in Vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Capricorno, un buon rapporto di grinta e di chiarezza nelle idee, da addebitarsi al transito della luna in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Acquario, le questioni di eredità, la gestione del denaro comune sono al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, nel rispetto dell'interlocutore esibiamo i fatti, parlano da soli. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group, partner dei grandi costruttori. Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:49.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:04.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, il messaggio del premier Sanchez travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ore italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
5: Caldo! Ah!
0: fa? Notti insonni? Basta!
5: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
6: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
8: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
9: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
10: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
11: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce, Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi li sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
12: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
13: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Aiurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
14: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
15: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Grazie Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
3: Meteo un po' complicata, è arrivata la perturbazione sull'Italia, sta generando dei temporali, delle piogge sparse, al momento più direi sul centro Italia. Anche se stanotte le piogge da noi sono state intense sulla fascia di costa e anche verso Trieste, quindi piogge che hanno sfiorato in alcune zone anche i 100 mm, adesso la situazione è più tranquilla. Comunque, ancora in giornata, tempo instabile, con delle piogge sparse in genere moderate, qualche temporale con piogge più consistenti si potrà avere invece ancora sulla costa, bassa pianura e zone orientali. Questa situazione si protrarrà fino a domani. Poi domani comincia ad arrivare la bora e direi che dal pomeriggio il tempo andrà poi migliorando, per cui poi questa situazione di instabilità si dovrebbe risolvere abbastanza nel weekend. Ecco qua.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio 2.0.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
2: E siamo già giunti all'8 ottobre, questo giovedì, Santa Pelagia. Accade oggi impiantato il primo pacemaker, 1958. 1930 il volo del primo elicottero moderno. Nati questo giorno Matt Damon, grande attore, 1970. 1931 Franco Cosimo Panini, il re delle figurine. E poi Sinoni River, invece 1949, grande attrice internazionale. Matt Biondi, invece un campione di nuoto, 1965. E Antonio Cabrini, invece un ex calciatore, 1957. Dude di Google, Cesar Milstein, che è un biochimico argentino. Scomparsi oggi Vittorio Alfieri, figura del piano dell'illuminismo, 1803, e nel 2017 Aldo Biscardi, grande voce e frontman della televisione Rai.
1: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio ovunque tu voglia in Friuli Venezia Giulia.
3: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: giorno.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Horeca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Wow! Cos'è questo?
5: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
4: E sotto?
5: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
4: E le saune?
5: Sì, sono state completamente rinnovate.
6: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
7: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
8: Meraviglioso!
7: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
10: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
11: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
12: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
13: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
14: Barcolana 58. Presented by Generali.
15: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana.
8: passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: zia Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Cielo in prevalenza oggi coperto con piogge abbondanti sulle Alpi e sulla fascia occidentale. A 1000 metri 12 gradi, a 2000 metri 7 gradi. Domani nella notte al mattino c'è un nuvoloso coperto con piogge residue più abbondanti e temporalesche da ovest. Soffierà anche un po' di vento. Invece andiamo a vedere Sappada, temperatura a 1000 metri 10 gradi, a 2000 metri 3 gradi. A Sappada invece oggi abbiamo piogge schiarite, venti fino a 27 km all'ora. Temperature dai 9 ai 13 gradi. Domani invece nuvolosità compatta, pioggia debole durante la mattina, raffiche fino a 29 km all'ora, temperature dai 7 agli 11 gradi. A Cortina d'Ampezzo invece andiamo oggi, vediamo pioggia moderata, venti che vanno fino a 30 km all'ora e temperature dagli 8 ai 13 gradi, però purtroppo ancora pioggia dalla mattina alla sera. Domani invece nubi sparse, venti fino a 32 km all'ora, coperto durante la tarda mattinata e pomeriggio. Poi comincia a averci nubi sparse proprio durante la sera. Temperatura dai 7 agli 11 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo.
1: Punto Zero FM.
0: Eppure è così. Mi sembra sempre

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
1: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi

0: Sempre, però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Te gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario. E noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
1: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore, quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo come Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo Cagliari-Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions tracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Ci aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre. Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com. Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del Sud Italia tra Sicilia, Puglia e Costiera Amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
1: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
2: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti, siamo qui proprio sulle rive di Trieste, alla Barcolana, 58esima edizione. Intanto buongiorno, tra poco abbiamo anche la presentazione della tour di Radio.0, però io oggi non sono solo, parto subito un po' in bomba, sono con Barbara Lager della Vanguard, che è, insomma, questo, quando si parla di terme, quando si parla di relax, e non solo, perché ormai le terme non sono solo relax, non sono solo staccare il momento della propria giornata o di farsi la settimana o il fine settimana, ma è anche un modo per reintegrare il contatto con se stessi, perché la prima cosa con se stessi, quindi è il mangiare, il prendere tempo per se stessi, andare a farci le coccole, coccolarsi, insomma, perché la prima chiave per stare bene è capire di quando bisogna fermarsi. E quindi in questo caso arrivi tu. Intanto benvenuta Barbara, come stai?
2: Grazie, molto bene. Poi a Trieste si sta sempre benissimo e quindi sono molto felice di essere qui al Villaggio Barcolana, di essere qui presso di voi con Radio.0, che è un partner importantissimo per il polo termale di Warmbad Villa, con cui collaboriamo da tantissimi anni.
1: Infatti voi siete vicinissimi, siete proprio lì a confine, insomma, due minuti dal confine, vicinissimi con noi del Friuli Venezia Giulia, dove in qualche modo io so che adesso hai qualcosa da, così, un corner, come si dicono, da un input molto importante, quindi adesso accendete bene le orecchie, perché la nostra Barbara ci dice qualcosa di buono.
2: Allora, noi adesso, chiaramente l'estate è appena passata, ma siamo tutti di nuovo nel pieno ritmo lavorativo, siamo già tutti anche stressati, il Natale, il Capodanno sono ancora lontani, e quindi noi abbiamo pensato di proporvi già adesso delle offerte per questo autunno, in particolare per il mese di novembre al 4 Stelle, che è il nostro Family Hotel, l'Hotel Karavankenhof, dal 1 novembre al 3 dicembre. E tra la domenica e il giovedì facciamo un'offerta su tutte le camere del -20% con le terme, le Chianti Terme chiaramente incluse tutto il giorno, come sapete sono aperte dalle 10 del mattino alle 22, quindi con la spa, con gli scivoli, tutti i giochi per i bambini e una meravigliosa palestra anche su tre livelli.
1: Quindi infatti quello che dicevo prima, insomma, prendersi cura, coccolarsi, avere i trattamenti wellness, i scivoli, le saune, insomma in questo caso è proprio cercare per se stessi, prendersi un momento. Infatti c'è anche adesso, avete fatto un pacchettino, no?
2: Sì, esatto.
1: Giusto perché adesso per chi in questo momento sta ascoltando anche il Villaggio Barcolana, che fino all'11 siete presi con le bombe, che stiamo facendo mille altre cose, che siamo tutti arriviamo un attimo a un certo punto e siamo stanchissimi, ecco che arriva Barbara che ci dice: no, tranquilli, perché...
2: Esatto, noi abbiamo preparato in particolare, come ho detto adesso, per il mese di novembre questa offerta con il -20%. Abbiamo però anche già, pensiamo al Natale, al Capodanno, dove nella bellissima brochure di Radio.0 siamo presenti con questa offerta, dove anche se voi scegliete non solo una camera normale ma una suite, voi facciamo un ulteriore sconto anche qui del 20%, e potete prenotare, chiaramente vedere questi pacchetti su warmbad.com. Ricordo che i nostri siti sono tutti in lingua italiana e che anche il mini club del 4 Stelle dell'Hotel Karavankenhof ovviamente offre l'assistenza multilingue, pertanto le ragazze a cui lascerete i vostri bimbi parlano benissimo l'italiano, ed è credo anche per le famiglie, per i genitori, insomma un bel valore aggiunto. In autunno chiaramente vi aspettiamo anche per delle splendide passeggiate, il nostro bosco, il nostro parco si sta già colorando di colori autunnali, c'è anche il tempo ora però per farsi un bel giro in bici, noi abbiamo le bici in hotel, potete fare delle belle escursioni, delle passeggiate intorno ai laghi, al Fackersee, all'Ossiersee, godervi chiaramente anche i dolci della nostra pluripremiata pasticceria, quindi insomma venite su 2-3 giorni. E ricordo che siamo, come dicevi, a pochissimi minuti dal confine italiano di Tarvisio, c'è proprio l'uscita autostradale Warmbad Villa, quindi insomma vi aspettiamo a braccia aperte.
1: Domanda che ti faccio prima di lasciare parlarci, qual è la cosa che vedi che in qualche modo le persone richiedono quando vengono da voi? Cioè, nel senso che vedi, non so, c'è un atteggiamento, oggi si va molto per il cibo, si va molto per il wellness, si va molto per anche il discorso proprio palestra, quindi le persone vanno sì alle terme, però si prendono cura, si fanno quell'orettina di, ma anche perché sai, quando è una cosa tutta inglobata, insomma, fa il suo perché, cioè un conto andare in palestra, un conto avere la palestra, la sauna, la piscina, cioè, avere tutto un contorno è un'altra cosa, un'altra tempistica, anche un altro modo di fare lo sport, no? Perché parliamo di questo, ma c'è qualcosa che non so ti chiedono o che vedi quando arrivano da voi?
2: Allora, devo dire che l'ultima tendenza, ed è sempre più forte, soprattutto nell'ultimo anno, è quello che prenotano i massaggi già prima. Cioè non arrivano lì chiedendo poi di prenotare un trattamento viso, massaggio, ma lo fanno già in anticipo. E poi il fatto di non dover pensare a nulla, di rilassarsi. Moltissimi vanno già a fare la prima nuotata alle 7 del mattino, perché noi abbiamo anche l'unica vasca in Europa costruita sopra una fonte termale. Tra i due hotel praticamente, che si chiama Thermal Urquellpecken, quindi loro arrivano e moltissimi alle 7 si fanno questa prima nuotata, poi ovviamente ci sono le nostre splendide colazioni con tutti i prodotti regionali. Poi appunto si godono le terme, il massaggio e c'è qualcosa per tutti i gusti, quindi dalle famiglie alle persone più anziane. Siamo veramente un resort eclettico che viene incontro a tutte le esigenze.
1: Ok, io adesso dico all'editore che vado via proprio questo weekend.
2: Ma io ti aspetto.
1: Gli dico, guarda, devo andare via il 10 e l'11, non so se sono d'accordo, però il 10 e l'11, sabato e domenica io
2: ti prenoto subito direttamente una suite, così la provi di persona.
1: Sì, ma 10 e l'11 questi non mi lasciano andare, ma a Barcolana se neanche dire, cioè guarda, neanche non si sono accorti, perché penso che sennò mi fulminano. Allora io intanto ti ringrazio, perché quando
2: volentieri
1: si parla, insomma, oggi come hai detto tu, c'è proprio il discorso di una lente ingrandimento su star bene, su vivere bene, sul mangiare bene, insomma su veramente un mondo. Poi prendersi cura, come ho detto prima, anche il viso, pulizie, cose, insomma sono tutti servizi che oggi come oggi, spesso e volentieri, noi siamo talmente presi da fare mille cose che almeno quei due giorni prendersi cura di se stessi ci apre il cielo. Barbara, intanto io ti ringrazio. E
2: grazie a voi, buona Barcolana. E ci sono tantissimi anche dalla vicina Carinzia che vengono a vedere Barcolana.
1: Esatto.
2: E il villaggio è bellissimo, io ho fatto una passeggiata veloce adesso, ho visto l'Amerigo Vespucci, insomma bravi.
1: Dai.
2: E complimenti a Radio.0 per queste dirette.
1: Prossimo anno facciamo mettere con la piscinetta,
2: volentieri, ditemelo per tempo.
1: Potrebbe essere l'idea.
2: Parliamone.
1: Allora, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0, tra pochissimo torniamo sempre qui con Igor da Milano. Tra poco.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 11:18.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475. Brico Center Bosco, nel cuore della città.
2: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
3: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
6: Da 26 anni il cuore dello sport è City Sport. City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online.
0: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel Villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
7: Fighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio! Vi aspettiamo!
0: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
8: Caldo!
5: caldo, afa, notti insonni, basta!
8: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
9: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
2: Per il meteo un po' complicata, è arrivata la perturbazione sull'Italia, sta generando dei temporali, delle piogge sparse, al momento più direi sul centro Italia, anche se stanotte le piogge da noi sono state intense sulla fascia di costa e anche verso Trieste, quindi piogge che hanno sfiorato in alcune zone anche i 100 mm, adesso la situazione è più tranquilla, comunque ancora in giornata tempo instabile, con delle piogge sparse in genere moderate, qualche temporale con piogge più consistenti si potrà avere invece ancora sulla costa, bassa pianura e zone orientali. Questa situazione si protrarrà fino a domani, poi domani comincia ad arrivare la bora e direi che dal pomeriggio il tempo andrà poi migliorando, per cui poi questa situazione di instabilità si dovrebbe risolvere abbastanza nel weekend. Ecco qua.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Barcolana 58. Presented by Generali.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa Devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barcolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.
3: Un caro benvenuto al nostro Caffè Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
5: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
4: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
6: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
9: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
10: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio ovunque tu voglia in Friuli Venezia Giulia.
11: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
1: Ma eccoci qua, intanto benvenuti. Abbiamo visto prima, insomma, gli ospiti che andranno avanti, dove, insomma, adesso avremo sempre di più. Vediamo se riusciamo anche a beccare il presidente proprio di Barcolana, Mitja Jaruz, che l'ho intravisto, mi ha detto arrivo subito, insomma, a 10 miliardi di venti in questa 170 eventi circa in tutta la nostra qui proprio durante la Barcolana a Trieste, quindi andremo, insomma, a scoprire un po', e poi avremo altri ospiti, ma insomma non vi spoilerò troppe cose. Intanto noi ci fermiamo, vediamo un po' di musica, ci rallegriamo, ci rilassiamo e poi torniamo sempre qui in diretta con Radio.0. Just in
2: time. Radio Orologio.
3: Sono le 11:47.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12:30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla 6ª giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su Palmanova.

0: comodino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alabardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste. Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom, la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
6: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme d'Ovrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Ovrna, il vostro luogo di benessere. terme-dovrna.it.
4: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che, secondo il sindaco Igor Gabrovets, è il comune più figo del mondo.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
8: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
1: Rieccoci in diretta, allora logicamente vi racconto che in questo momento a Trieste abbiamo fatto adesso 15 minuti di pioggia, bella pioggerellina, proprio di quelle che noi eravamo nel box, dato che mi ricordo le parole del nostro Falcon che ha detto sembriamo un acquario. Ecco, effettivamente noi eravamo nell'acquario, perché a un certo punto è venuto talmente giù il diluvio, vedevo gente che correva a destra manca, mamme con bambini chiusi in nella loro tipo specie di carrozzina, isolati con tutto di più, con la mamma che corre, cioè abbiamo visto scene epiche. E poi tranquillamente in tutta questa scena, in tutta questa pioggia, ho visto anche il corridore che tranquillo stava correndo sotto la pioggia, come se, non so, come se per lui pioggia o non pioggia non c'era problema, cioè proprio il suo tempo, probabilmente avrà avuto anche una tempistica per i suoi chilometri, quindi lui era tranquillo, correva senza problemi, anzi guardava come per dire ma perché vi date tanto fastidio. Beh, vi devo dire la verità che quando è venuta giù bene, è venuta giù bene. Poi vedremo se il nostro Sergio Nordio riusciremo a beccarlo anche per fare una chiacchierata con lui, proprio per dirci questi rovesci che sono arrivati, che poi ha anticipato già ieri, perché il nostro Sergio Nordio ieri ha detto che ci saranno rovesci, che potrebbero esserci verso mezzogiorno. Infatti mezzogiorno è arrivato, siamo adesso mezzogiorno e 29, quindi vuol dire che in qualche modo lui ha capito, bravo, insomma, fa il suo lavoro, però dopo se riusciamo a beccare lo becchiamo qui e vediamo cosa ci racconta, cosa ha insomma in serbo anche per il pomeriggio, quindi per stare tranquilli per voi che siete in giro per il villaggio Barcolana. Noi siamo comunque qua, non c'è problema, logicamente per chi viene da fuori, quindi se siete a Udine, siete in giro per il nostro territorio e siete in quella direzione Barcolana, sappiate che a Trieste non è proprio il caso di utilizzare proprio la parte di venire qui con l'ombrello, perché se vedete la bora lasciate stare, cioè se vedete la bora lasciate perdere, non pensateci, se invece non vedete la bora insomma vi capite un po' cosa sta succedendo. Io vedo qua che è arrivato un ospite, allora sono gli ospiti che non vengono. Lui non sa, ma quando c'è l'ospite dovrebbe venire sempre con qualcosa. Intanto, come stai?
2: L'ombrello.
1: Poi però dico.
2: Ovvio.
1: Che ombrello ci hai portato?
2: L'ombrello che va via la pioggia.
1: Ah sì?
2: Eh sì, se tu apri l'ombrello, pioggia va via.
1: Ok. Allora, cosa stai preparando? Dove stai andando? Che direzione vai?
2: In realtà vado a vedere gli ormeggi e vado a vedere come sono messe, come è messo il mare.
1: Allora, dato che tu sei arrivato qua, sbattuto qui dentro, presentati. Ti devi presentare adesso, fai come i veri, come in radio. Ciao, sono...
2: Bene, ciao, mi chiamano Sla. Mi hanno rapito a caso mentre passeggiavo.
1: Ecco, ti hanno rapito, ok, però tranquilli, non è... Ecco, vedi, rapito, già abbiamo le forze dell'ordine. Buongiorno, tranquilli, è qua, è a casa lui.
2: Perciò, ecco... Sto al gioco, insomma, ecco.
1: Ah, bravo, il tuo ruolo qual è in questa Barcolana 2026 58esima edizione?
2: Diciamo, faccio parte dell'equipaggio del Fast and Furious Sailing Team, siamo in tanti e siamo polifunzionali e multifunzionali.
1: Ok, il tuo ruolo principale qual è?
2: Diversi ruoli, se okay. Siamo in barca, diciamo così, possiamo essere dietro il runner o comunque le volanti.
1: Ah, ok, che bello.
2: Se siamo sul gommone abbiamo ospiti, giornalisti, voi, la radio.
1: Ah, quindi in questi giorni sei quasi tranquillo. Cioè adesso tu stai tranquillo.
2: Ma non sei mai tranquilli, perché mai. Si lavora sempre a unisono, all'obiettivo, e questa è la finale, la regata, insomma, la Coppa d'autunno.
1: L'importante è che però tu ti sei preparato mentalmente, perché tanto qua si lavora molto di mente.
2: Beh, insomma, un po' di capelli grigi ce li ho, perciò non è la prima,
1: spero non l'ultima.
2: Di conseguenza ormai abbiamo l'esperienza abbastanza che ci dà la tranquillità.
1: Allora Sla, intanto grazie.
2: Grazie a voi.
1: Visto, tu hai appena detto rapito, sono passate le forze dell'ordine, infatti per fortuna hanno riso, hanno visto.
2: Ma mi conoscono, perché insomma 10 anni fa ero anche direttore del villaggio, eccetera.
1: Ah,
2: eccetera,
1: no,
2: eccetera.
1: Pensavo non ti conoscono perché... scherzo. Sì. Grazie mille.
2: Grazie a te.
1: Allora
2: grazie
1: intanto abbiamo... Io do subito il microfono, guarda, appena arrivato, io non so come abbia fatto, perché si vede che deve essere andato da Nordio.
3: Nuotando.
1: Esatto, nuotando veramente, perché sei arrivato in un contesto dove in una 20 minuti è venuto giù tutto, ha slavato tutto, belli, tranquilli, sta già ammorbidendo. Intanto come stai?
3: Molto bene, buongiorno a tutti. In realtà sono arrivato nuotando, ma da vicino, perché ero allo stand.
1: Però sei perfetto, non sei neanche bagnato.
3: In realtà l'acqua fino alla caviglia, però questo vabbè, non
1: però
3: si
1: nota. Bravo, cioè anche con le scarpe. Allora, il nostro Massimo Tognoli proprio, insomma, fa parte proprio delle politiche sociali, assessore. Io ti volevo chiedere subito, quando insomma Barcolana, anche qui si parte anche insomma la struttura, il villaggio parte, ma poi arriva anche la parte sociale, no? Perché è una parte anche molto importante ed è una parte che so che ci tieni sempre, so che insomma le incursioni, il far sì che tutto sia una grande,
3: certo, le nostre parole d'ordine è che questa parte è proprio insieme, insieme con le associazioni, le istituzioni, perché occuparsi delle persone significa non lavorare mai a compartimenti stagni, okay. Perché le persone sono ovunque. Io credo che sono le iniziative che ci sono nella nostra città, quindi abbracciamo tante iniziative, ovviamente anche e soprattutto la Barcolana, dove ad esempio siamo presenti in tanti eventi, ma alcuni li abbiamo organizzati anche noi, 4 appuntamenti presso lo stand del comune, con il solito ma importante obiettivo, che è quello di far conoscere, di informare quanto più possibile i nostri concittadini su ciò che sono i servizi sociali, sulle iniziative, sulle azioni che vengono messe in atto, e poiché sono tante e ce ne sono continuamente di nuove, questa comunicazione deve essere sempre costante, quotidiana, e con tutta una serie di strumenti che vanno sia dal buon vecchio cartaceo di un tempo che comunque esiste ancora, a quelli che sono gli strumenti che l'odierna tecnologia ci mette a disposizione. Quindi anche Barcolana, per tornare alla tua domanda, è per noi uno strumento prezioso per parlare di sociale.
1: Ti faccio una domanda, dato che si parla di sociale l'altro giorno, insomma, con penso che sia anche proprio, no? Dove si incontrano in qualche modo sia la sensibilità, ho avuto l'occasione di avere dei non vedenti e anche dei invece dove in qualche modo hanno mostrato come comunicano, come si muovono, come, perché molto spesso non, forse non toccando per mano, o comunque se non vivi o non hai una persona in qualche modo la tua famiglia, non ci pensi, però è un qualcosa di particolare, no? Li ho visti, per esempio, pensa, ma uno che non sente, come fa a cantare? E l'ho visti cantare, li ha cantati con i segni, quindi con i vari segni, ed è stato qualcosa di veramente emozionante, devo dirti, emozionante proprio perché c'è questo forte problem solving, ma c'è anche il discorso di far vedere alle persone che alla fine l'essere umano è così, l'essere umano in qualche modo, grazie alle tecnologie, grazie a tutto insomma un sistema, si può comunicare senza nessun problema, non abbiamo differenze.
3: È un grande processo culturale che noi stiamo facendo, e porta proprio a questo, ovvero sia accogliere tutte le persone, indifferente come sono queste persone, ciò che possono dare, quelle che sono le loro potenzialità, mentre noi, per tutta una serie di motivi che derivano dal passato, sicuramente non da colpe o responsabilità, tendiamo a identificare le persone con i loro limiti.
1: Certo.
3: Però, adesso detta così, sembra semplice, è molto complesso, è un tema di natura davvero culturale. Del resto i servizi sociali, io credo che si occupino di due temi. Uno è quello di dare supporto alle persone, diciamo nel breve, in situazioni di emergenza, di difficoltà, supporto competenziale, ma anche molto spesso supporto di natura economica e sociale. E questo è un ambito importantissimo. E poi c'è il tema culturale, il tema del medio e lungo termine, ovvero sia un processo che noi dobbiamo portare avanti e deve portarci al di là della stessa inclusione, perché lo stesso termine inclusione, che è stato importante e continua ad esserlo, pian piano dovrà essere non dico sostituito, ma quantomeno affiancato dal termine integrazione. E poi aggiungo un'altra cosa, mi rendo conto di porre degli obiettivi di lungo termine, ma è giusto cominciare a pensarci, soprattutto qui a Trieste, dove c'è una competenza sociale importante. Guardate, io lo sto dicendo in questi giorni, ci penso da tanto tempo. Quanto poco mi piace il termine disabilità, quanto fa male al cuore questa parola.
1: Non, questo si sintetizza un po', no?
3: Sì, questo non significa che io sia oggi di dire un termine che possa sostituirla, ma credo che sia importante che questo processo cominci. E quindi fare cultura sociale vuol dire anche occuparsi di questi ambiti che sono lessicali, che qualcuno potrebbe pensare non sono la sostanza, e come se sono la sostanza. La sostanza non sono solo i soldi, certo. La sostanza è anche la cultura che tu riesci a mettere, a stare tra i tuoi concittadini, nella tua comunità. Io credo che sia importante, questo è il vero bene dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quindi credo che questo processo anche di parziale, graduale e parziale modifica lessicale, noi dobbiamo iniziarlo anche se non conosciamo l'approdo, non ha importanza. Cominciare a pensarci. Guardate, io vi cito questo esempio che mi ha colpito tanto. A fine estate ho organizzato assieme agli amici di Miss Trieste la prima sfilata inclusiva del comune di Trieste, in realtà una delle prime a livello nazionale. È stata un po' una scommessa delicatissima, perché il tema era molto delicato, veder sfilare le Miss di Miss Trieste e veder sfilare le mie meravigliose ragazze. Per prima cosa ho chiesto loro se erano d'accordo di farlo, erano entusiaste, la serata è stata davvero un meraviglioso successo. Loro mi hanno detto che erano felici di partecipare a questa sfilata, ma loro e le loro famiglie mi hanno fatto una richiesta. Mi hanno detto: assessore, sì, ma durante la serata, che è stata ripresa in diretta televisiva, certo, vorremmo che non venisse mai citato il termine disabilità. Ha un significato profondo, sì, questa
1: come
3: richiesta.
1: Hai detto tu, giusto, perché
3: ha un significato, no? Perché sì, altrimenti discrimini, metti a lato, e invece è giusto che noi siamo tutti, perché siamo davvero tutti vicini uno all'altro. Facciamo quindi anche questi processi di modifica lessicale, i cui frutti poi li vedranno le generazioni future, pazienza, però i processi prima o poi vanno iniziati, e credo che noi siamo anche responsabili di questo.
1: Allora, dato che sei qua, prima di finire, ma logicamente il nostro Sergio Nordio, abbiamo visto la pioggia, sei l'uomo della pioggia che l'hai chiamata ieri, è arrivata, cosa ci dobbiamo aspettare in questa prima parte della giornata, di questo dopo pranzo, fino ad arrivare dopo che ci sentiamo tardi, però così, giusto un input per prepararci.
4: Buongiorno, ben ritrovati a tutti, e diciamo che siamo ancora adesso sotto il bersaglio di queste correnti meridionali instabili. Abbiamo visto stamattina nelle primissime ore, insomma, i temporali rovesci che hanno portato piogge anche intense, anche proprio sul Golfo. Anche adesso, insomma, è passata un'altra fase instabile. Fino al primo pomeriggio c'è ancora probabilità, anche se forse questo questo rovescio adesso di mezzogiorno ci ha probabilmente portato un po' di energia, no? Quindi forse nell'immediato avremo adesso una pausa, però ancora diciamo un po' di instabilità proprio nel pomeriggio. Da stasera le cose vanno comunque lentamente migliorando, no? La depressione principale rimane lontana da noi, fortunatamente rimane sul Mar Tirreno, resta domani ancora un po' di un'occlusione domani mattina, quindi c'è ancora possibilità di qualche pioggia, anche se di intensità, insomma, più probabilmente più modesta, e poi un miglioramento che seguirà in maniera un po' più continuativa a partire da domani pomeriggio per la giornata di sabato e domenica. Quindi abbiamo ottime prospettive, il cielo andrà anche progressivamente aprendosi. La prospettiva per domenica è buona, se non ottima, perché abbiamo probabilmente un cielo poco nuvoloso, quindi sarà una bella giornata. Tornerà a esserci la bora, però, quindi già domani mattina ci aspettiamo un po' di bora nelle ore centrali, bora moderata, a tratti sostenuta, quindi potrebbe arrivare qualche raffica nelle ore centrali intorno ai 30-35 nodi, ma sarà una cosa molto transitoria. e poi la bolla tenderà a calare già nel pomeriggio di domani. Sabato resta borino, un po' di vento, ma insomma niente di preoccupante. Tornerà probabilmente invece a crescere la bora domenica mattina prima della partenza, ma ovviamente previsioni,
1: ma non troppo spoiler,
4: aggiorneremo.
1: Allora assessore, intanto che dire, grazie mille di questa insomma piccola così descrizione di quello che quando si parla proprio di così incursione di fusione tra tutti noi, e alla prossima puntata.
3: Grazie di cuore a tutti voi, da parte mia e da parte di tutte le persone che si occupano di sociale della nostra città.
1: Grazie mille, poi intanto rimanete sempre collegati a Radio.0, adesso Radio Chef, e poi torniamo sempre qui con Radio.0 se riusciamo, brevissimo. Just in
5: time. Radio Orologio.
6: Sono le 12:43 minuti.
7: Gli itinerari di gusto Radio Chef. Profumi, tradizioni e territori da raccontare. Storie di cucina, eventi da vivere e ricette autentiche.
1: Ma buongiorno, buon pranzo, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Chef. Allora, Michele Leon, sindaco di San Giorgio Rincinvelde. Intanto buongiorno, come stai?
8: Buongiorno, buongiorno a voi. Io sto benissimo, sono carico.
1: Allora, parliamo subito. Le radici del vino, già dal nome si capisce che non si parla soltanto di vino. Quali sono le radici che volete far conoscere, che ricoprite, far riscoprire al pubblico?
8: Ma sicuramente la Russia è la capitale mondiale della barbatella di vite, una delle biodiversità più importanti della regione Friuli Venezia Giulia. Perciò noi abbiamo il piacere di raccontare la nostra storia, la storicità, ma anche la stagionalità appunto della barbatella. Come lo facciamo? Lo facciamo con un grande evento che al suo interno ha attività per le famiglie, per i bambini, per gli appassionati, in particolare con delle sale tematiche multimediali che allestite per l'evento, che raccontano appunto chi siamo e da dove veniamo. Ma non solo, ci saranno anche grandi ospiti, ospiteremo in particolare sommelier Andrea Amedei, un volto della televisione dove parleremo dei polacchi, ma anche Gabriele Govelli, Alessio Planeta, primo Master of Wine in Italia, con dei convegni e anche con quella che sarà la grande Arena del Gusto. L'Arena del Gusto è uno spazio dove si potranno abbinare oltre 100 etichette che tornano dal mondo, figlie delle barbatelle di Rauscedo, quindi parliamo di vini australiani, neozelandesi piuttosto che francesi, tedeschi, dal Cile, dall'Argentina, dal Nord America, a quello che è un sapore tipicamente friulano. Perciò nella nostra Arena del Gusto abbiamo si possono abbinare e assaggiare gnocchi di patate, gnocchi di zucca, ma anche i chassons alle erbe, oppure il formaggio salato, il salame all'aceto, il baccalà, i bocconcini di guanciale. Insomma, le occasioni non mancano, sono tante.
1: Allora, che ti chiedo, Rauscedo è un territorio conosciuto in tutto il mondo per la viticoltura e le barbatelle. Quanto è importante raccontare questa eccellenza friulana anche a chi viene da fuori regione?
8: Ma è fondamentale, perché di fatto se a Rauscedo non vi fosse stata questa geniale intuizione 100 anni fa, evidentemente oggi non ci sarebbero le cantine, non ci sarebbero i vigneti, oppure qualcun altro avrebbe trovato la soluzione alla fillossera, ma sicuramente non in un territorio del Friuli Venezia Giulia. Perciò lo raccontiamo con grande entusiasmo, lo racconteremo anche ai bambini, perché ci sono dei filmati realizzati proprio per i bambini e delle attività manuali anche per loro. Lo raccontiamo anche dal punto di vista tecnico, perché affiancato a quello che è l'area dei sapori, a quello che è il Festival della Ribolla Gialla, che ha visto un concorso anche che ha premiato la migliore ribolla gialla spumantizzata della regione, c'è la Fiera Agricola Viticoltura di Eccellenza. Oltre 40 espositori che portano, in particolare per coloro che operano nel settore vivaistico, viticolo o nei vigneti, le migliori e nuove tecnologie in esposizione. Di fatto una 3 giorni, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre, per tutte le persone. Non mancano, tra l'altro, 2 degustazioni guidate. Una con la celebrazione della vernaccia di San Gimignano, quindi figlia delle barbatelle di Rauscedo, ma uno dei primi consorzi di tutela nati in Italia, domenica 11 ottobre, e poi una celebrazione con un giro del mondo con tutti i Syrah. Abbiamo scelto quest'anno di proporre queste 2 figlie appunto di un nostro territorio che hanno fatto tanta strada.
1: Un consiglio per chi arriva la prima volta, viene la prima volta da voi, cosa consigli, di dove immergersi, dove direzionarsi?
8: Allora, sicuramente l'esperienza più bella è salire sul trenino turistico, che ci sarà sabato 10 e domenica 11 ottobre, fare un giro tra i vigneti, tra i vivai di Barbatelle e arrivare al centro di ricerca dei vivai cooperativi, un'eccellenza a livello mondiale che ha saputo, insieme alle università della nostra regione, mappare il genoma della vite e trovare soluzioni a quelli che erano territori che non potevano coltivare la vite. Perciò ci sarà una visita di mezz'ora attraverso il trenino turistico, un qualcosa di molto appassionante. Una volta ritornati all'area, appunto, festeggiamenti che si trovano nel cuore di Raucedo, e sarà anche, visto che vediamo qualche grado in meno per i prossimi giorni, in strutture riscaldate, di fare un salto e soffermarsi su quelle che sono le sale tematiche. Sono quattro, raccontano il vino in Friuli, raccontano la stagionalità della Barbatella. La sala dei sensi permette di toccare con mano diversi grappoli d'uva provenienti da tutte le zone d'Italia e anche sentire in particolare quelli che sono i principali aromi del vino. Le esperienze non mancano, avremo anche ospiti come appunto Angelo Floram, uno spettacolo sul vino tenuto dai Papu, che sono i comici del nostro territorio, di domenica, approfondimenti tecnici e convegni. Ci tengo a soffermarmi anche su quello che è l'aspetto dei convegni, perché vogliamo da Raucedo mandare anche un messaggio su quello che sarà il vino del domani. Non a caso con Andrea Amedei parleremo dei vini dealcolati, un tema molto discusso e attuale, mentre sabato mattina alle 10 con Gabriele Borelli, appunto, e con Alessio Planeta, ma anche con Dennis Pantini, con Flavio Geretto, ci confronteremo su quello che è il mondo della cooperazione, a celebrare il comune delle cooperative, ma anche il ruolo che le cooperative hanno nel settore vitienologico nazionale e internazionale. 9, 10, 11 ottobre è un programma aperto a tutti, veramente da vivere, perché la Barbatella di vite è una storia apparentemente recente, sono 110 anni che esiste, ancora poco conosciuta, ma che ha salvato la viticoltura in tutto il mondo.
1: Allora, per chi sta ascoltando in questo momento o che sta guardando anche il video, vi dico che non è solo dedicato a chi è amante del vino, ma è per tutti, a 360 gradi, come ha detto poc'anzi il sindaco, perché si parlerà, insomma, per informazione bisogna sempre informarsi, no? Bisogna sempre, insomma, essere curiosi di quello che sta succedendo e dell'evoluzione che sta cambiando, specialmente nel nostro territorio del Friuli Venezia Giulia. Ti chiedo l'ultima domandina: qual è il ricordo più bello che ti porti dietro dalle precedenti edizioni?
8: Sicuramente lo stupore della gente, che mi fermava e mi diceva: sindaco, non conoscevo questa storia, una storia bellissima, anche perché ci saranno dei figuranti, dei volontari, delle persone che hanno innestato Barbatelle tutta la vita, che innesteranno proprio lì davanti alle persone. Perciò le sale tematiche aiutano a conoscere quello che è il territorio, ma vedere di fatto l'innesto, come viene fatto, è un'esperienza che molti, anche tra gli appassionati del mondo del vino, non sanno che prima di piantare un vigneto c'è un anno, e quell'anno viene fatto in particolare a Raucedo. Una volta che le Barbatelle hanno lignificato il punto d'innesto, lo hanno cicatrizzato bene, hanno fatto le radici e le gemme, sono pronte per prendere le strade dei vigneti e delle migliori aziende italiane e internazionali. Perciò lo stupore è proprio la cosa che mi dà che ci dà la carica anche all'esercito dei 400 volontari che con me lavorano per organizzare questo evento, perché bisogna sempre dire grazie alle persone che dedicano passione e tempo per organizzare questi eventi. È quello che mi porto dietro e che mi ci dà la benzina per ripetere e portare qualcosa di nuovo ogni anno.
1: Allora, Michele, ricordo di nuovo gli appuntamenti, cioè i giorni che ci siete, così insomma diamo.
8: Allora, partiamo venerdì 9 ottobre a Raucedo, nel cuore di Raucedo, il comune di San Giorgio della Vecchinvelda, sabato 10 e domenica 11. Il programma è scaricabile dal sito leradicedelvino.com. Abbiamo musica, convegni, laboratori, degustazioni, l'Arena del Gusto, la Fiera Viticoltura di Eccellenza, il concorso Festival della Ribolla Gialla, il vino ritorna alle sue radici, appunto, con le oltre 100 etichette che ritornano dal mondo, e lo spazio Bimbi. Da non perdere anche per gli amanti dello sport e del vino, domenica mattina la marcia tra i vigneti, con percorsi che vanno dai 4 ai 7 ai 13 chilometri.
1: Michele, hai detto tutto, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon pranzo e buon evento.
8: Grazie, buon pranzo anche a voi e vi aspetto tutti alle Radici del Vino a Rauscedo.
7: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
5: Just in time. Radio Orologio.
6: Sono le 12 e 53 minuti.
9: Morje prihaja na mizo v Italijo. Odkri novi ribji menu, okusen, skrbno pripravljen in po pravi ceni. Vsak dan te pričakujemo v Italy Trieste na naslovu Riva Giuli 1.
10: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
11: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
12: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
13: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
12: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
13: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
12: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
13: Il ricamo che ti distingue.
14: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
15: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi li sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
16: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
17: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
18: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio a TS Box. ATS Box. Noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera, scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
4: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini! Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
2: Caro Energia, mentre i produttori hanno innalzato il tetto sul price cap ai carburanti con ricadute alle pompe di benzina dopo la scadenza dello sconto governativo sulle accise, la richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per interventi nel settore in vista della prossima manovra è oggi sul tavolo della Commissione europea. Ne discutono anche i ministri delle finanze all'Eurogruppo di questo pomeriggio e all'Ecofin di domani. Aperture da Bruxelles, ricordando però che scostamenti di bilancio su difesa ed energia sono stati già deliberati. Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe e colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio

0: Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente che ha coinvolto Davide Jacopini, attore genovese di 42 anni, volto noto del cinema e di diverse fiction. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato avvicinato da una minicar e colpito mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione sempre a Monteverde e si sospetta la regia di una banda delle minicar. Yannick Sinner mette nel mirino gli Australian Open 2027. Il fuoriclasse azzurro, chiusa anzitempo la stagione per l'infortunio al ginocchio, si concentra sul lavoro di rafforzamento muscolare per tornare al top della forma. A Sinner si stringono idealmente da Tony Nadal a Matteo Berrettini, passando per il ministro dello sport a Bodi. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Mai parole più adatte da dedicare a Yannick Sinner, che chiusa a gioco forza in anticipo la stagione comunque abbellita da 6 tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon, deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare. Dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027, e si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abbodi.
3: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario.
2: Intanto al Masters 1000 di Shanghai, dopo Berrettini vince anche Arnaldi, che nel secondo turno troverà l'americano Fritz.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: passare un weekend perfetto?
4: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
7: Barcolana 58, presented by Generali.
8: È aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm, e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
4: Motor Service, vendita e assistenza motori fuoribordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro. E tutta la gamma di motori Stealthline con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
10: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
8: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
7: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
8: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
9: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
8: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
9: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
10: Caldo, afa, notti insonni, basta!
11: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
12: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
13: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
14: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
15: 360 FVG, la banca giù.

Banca, che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.

0: Anna, zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
2: Utrž prihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas v Generali Convention Centru, magazinu 28 v Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja v pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest, od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabirfest.it.
3: Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road.

0: tutti giù.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
3: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
2: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Caldo, afa, notti insonni, basta!
7: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
8: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
9: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
10: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
11: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 11 minuti.
4: Vuoi passare un weekend perfetto?
5: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57ª regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
9: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barcolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
10: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem!
11: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.
12: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
13: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
14: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo della costa di Firenze Giulia. In collegamento con l'Alpo, il nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
3: Allora, sulla costa abbiamo avuto piogge anche importanti questa notte, dai 50 ai 100 mm, dovute all'arrivo appunto di questa perturbazione attesa. Adesso la situazione è migliorata, c'è variabilità. Ovviamente in giornata avremo ancora delle piogge sparse, qualche temporale, probabilmente più frequenti verso la Slovenia, verso il Carso e la Slovenia, ma possibili anche sulle altre zone. Questo perché il mare è caldo e contribuisce a favorire l'instabilità. Domani arriva la bora, ancora però con aria umida, quindi ci aspettiamo ancora delle piogge al mattino. Dopodiché nel pomeriggio, seppur rimarrà probabilmente un cielo nuvoloso coperto, però con l'arrivo della bora il tempo tenderà a stabilizzarsi e dovrebbe poi essere abbastanza stabile, anche se non perfetto, probabilmente anche nel weekend, ma poi nel weekend vedremo. Intanto diciamo che la bora di domani porterà via insomma l'umidità e quindi poi la situazione diventa un po' più tranquilla sia per i venti sia per il temporale.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: y le dije, saca leche, es por el chorro que me la dan, por chiquete.
1: DJ Chulo.
2: Un caro benvenuto al nostro Caffè Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm, e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
1: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Od Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja, vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana Sup v Gradežu v soboto 3. oktobra. Pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barkolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barkolana. Tu cosa aspetti?
7: Motor Service, vendita e assistenza motori fuoribordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro e tutta la gamma di motori Stealth Line con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Dall'8 all'11 ottobre Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: giorno. Ricami Ticcio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: 360 FVG, la banca giusta.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
3: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
4: Od 12. Do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
5: Wow, cos'è questo?
6: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
5: E sotto?
6: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
5: E le saune?
6: Sì, sono state completamente rinnovate.
7: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: ¿Para qué me estás llamando?

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Cielo in prevalenza oggi coperto con piogge abbondanti sulle Alpi e sulla fascia occidentale. A 1000 metri 12 gradi, a 2000 metri 7 gradi. Domani nella notte al mattino cielo nuvoloso coperto con piogge residue più abbondanti e temporalesche da ovest. Soffierà anche un po' di vento. Invece andiamo a vedere Sappada, temperatura a 1000 metri 10 gradi, a 2000 metri 3 gradi. A Sappada invece oggi abbiamo piogge schiarite, venti fino a 27 km all'ora, temperature dai 9 ai 13 gradi. Domani invece nuvolosità compatta, pioggia debole durante la mattina, raffiche fino a 29 km all'ora, temperature dai 7 agli 11 gradi. A Cortina d'Ampezzo invece andiamo oggi, vediamo pioggia moderata, venti che vanno fino a 30 km all'ora e temperature dagli 8 ai 13 gradi, però purtroppo ancora pioggia dalla mattina alla sera. Domani invece nubi sparse, venti fino a 32 km all'ora, coperto durante la tarda mattinata e pomeriggio, poi comincia a averci nubi sparse proprio durante la sera. Temperatura dai 7 agli 11 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino.

0: protesta e il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini e russi, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
3: Da 26 anni il cuore dello sport è City Sport. City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
3: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom, la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
7: Sighidaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Sighidaccio
8: One Day Show.
7: Info 345 26 55 945. In sighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Sighidaccio, vi aspettiamo!
9: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
10: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
11: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
10: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
11: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Attenzione, Trieste! È davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce, Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi li sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
2: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
3: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta. Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
8: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
9: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
8: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
10: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Varm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Varm Bad a Varm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Varm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
11: Hai voglia di un look che parli di te? Davis Tees, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vistiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.

0: Mamma mia, che sigla! Mamma, hai sentito roba? Vabbè, lasciamo stare. Allora, siamo nel momento serietà, perché siamo a Barcolana, 58esima edizione. Siamo proprio qui di fronte alle rive, che ci guardiamo alla bella piazza Unità. Abbiamo Piero Zecchini, che lui è direttore proprio di Barcolana. Allora, intanto, come stai, Piero?
1: Sto bene. Sono iniziate le giornate caldissime, sto bene, si corre, si fa.
0: Allora, dici un po', quando si parla di direttore, tu sei quello che in qualche modo il telefono scotta adesso 20 giorni e lì per qualsiasi cosa. Qual è la chiave, anche perché poi sei lungimirante, apprezzato, le persone comunque vedo che hai creato un bel feeling, che di solito col direttore non è proprio così. Tu invece riesci in qualche modo, riesci a dare sempre alle persone, cioè quella cosa tipo il problem solving innestato, che si fa.
1: Madonna, che bel complimento. Ma sì. No, insomma, un direttore è un titolo, non vuol dire, cioè, in realtà io
0: facile coordinare tutti,
1: certo,
0: quanti siete? 400? Quanti siete più?
1: Allora, adesso in questa fase qui, diciamo, cioè, il team è molto esteso, perché ci sono i volontari, ci sono tutti quelli che lavorano proprio sull'evento. Poi in realtà l'organizzazione è un team ovviamente più ridotto.
0: Certo.
1: Ma io penso che insomma il segreto, insomma, del tutto è aver ben chiaro, no, quello che è il compito, la missione, come portarla avanti, cioè avere una visione, insomma, un po' di insieme, no? Io in realtà metto insieme i pezzi, questo un po' perché ci sono delle persone bravissime che hanno dei compiti magari più specifici, mentre io ho una visione un po' più, come dire, al di sopra, okay, no? Di quello che
0: globale,
1: è
0: insomma,
1: l'esecuzione poi dell'evento, sì, certo.
0: Anche perché qua si parla.
1: Però, insomma, se ci sono quelli bravi che fanno le loro cose, no?
0: Però questo vuol dire che tu hai scelto bene le persone, perché rendiamoci conto, in 10 giorni ci sono 100, 80 eventi, una cosa, una cifra. Anche di più forse, quindi cosa assurda.
1: Certo, ci sono persone che sono qui da ben prima di me e alle quali va veramente riconosciuto uno
0: sforzo. L'onore e l'onere,
1: ecco,
0: insomma.
1: Io in realtà coordino, no? Metto insieme le varie parti, faccio in modo che tutto si colleghi, si unisca e che poi il progetto, l'esecuzione finale sia in qualche maniera coerente rispetto a quanto avevamo pianificato, appunto, per ogni singola unità.
0: Qual è la parte più la parte più difficile e come è iniziata questa tua avventura?
1: Allora, la parte più difficile, come penso per tutte le aziende, è essere fedeli e puntuali con il budget, no? Perché bisogna stare attenti, insomma, su questa cosa qui bisogna avere sempre un occhio puntato. Come è iniziata questa mia avventura? Ma niente, io ho una carriera di 20 anni, vita a Trieste, ho sempre lavorato in aziende occupandomi prettamente di marketing e di comunicazione, quindi con una visione anche sui grandi eventi. E poi quando sono tornato a Trieste, un po' l'ho voluta, ecco, insomma, mi sono impuntato ed eccomi qua.
0: Beh, c'è di quelli lungimiranti che in qualche modo, quando vuole qualcosa, lo ottiene, no? Cioè, nel senso che i sogni poi si realizzano.
1: Sì, questo si è realizzato, no? Poi sai, vedere oggi, nonostante questo tempo birichino, però vedere che tutto funziona, tutto è aperto, questo grande villaggio sempre più ordinato, sempre più curato, l'affluenza della gente, c'è anche una grande soddisfazione.
0: Beh, immagino che, dato che ti vedo, tu sei uno di cuore, no? Nel senso che le cose... io anche se sembro uno che non vede, io sono uno che quando gira guarda le persone.
1: Mi hai visto con mia nipote in piscina? Questo...
0: No, ma a parte quello, però io vado in giro, spesso e volentieri io sono un po' così, io sono sempre in prima linea su tutte le cose, eventi, vado, presento, faccio cose da 8.000 persone, presento a Milano, vado a DAZN, televisione, quello che vuoi, però sono uno che guarda le cose, guarda le persone, vedo quelli che si mettono in gioco, che si mettono in prima linea, ma soprattutto quelli che ci mettono la faccia, perché non è proprio così scontato, sai, sono tutti, poi noi italiani siamo di quelli che quando succede qualcosa non è stato lui. Io invece ho visto molto spesso proprio che tu ti sei messo in prima linea e in qualche modo hai fatto il cuscinetto,
1: questo,
0: no?
1: È questo ruolo che dicevi prima, no? Anche la parte difficile, cioè voglio dire, io devo, come dire, anche proteggere in qualche maniera. Se succede qualcosa, un problema, è normale, voglio dire, un evento come il nostro è fatto di mille problematiche, mille cose, e quindi è giusto che io tuteli soprattutto come dire, ci mette la faccia, come dici tu, certo, su quelle che sono le questioni a difesa della squadra, del team, del nostro lavoro in primis. Sì, su questo io non ho problemi, anche ad ammettere quando sbagliamo, ci mancherebbe.
0: Però è giusto, nel team building, quando si fa, l'errore è quello che poi crea diciamo la struttura delle persone, perché siamo tutti, possiamo sbagliare.
1: L'onestà mi piace che anche se qualcuno combina qualcosa, che sia chiaro da dove nasce l'errore, anche perché poi sembra retorica banale, però in realtà è da quello che impari, no? Noi in fase di debrief post evento lì capiamo cosa migliorare, cosa cambiare, cosa rivedere, se qualcosa funziona meglio di qualcos'altro, eccetera. Quindi sì, penso che sia proprio anche un atto di onestà, forse.
0: Ti chiedo l'ultima domanda, poi ti lascio andare, perché so che tanto sei iperimpegnato. C'è qualcosa che ti piacerebbe un domani, non so, qualcosa che è un tuo sogno di cassetto?
1: Ma parli di Barcolana?
0: Barcolana, siamo in Barcolana, facciamo Barcolana, un sogno del cassetto.
1: Ma io, guarda, la cosa che più mi piace è lo spirito che c'è tra di noi in famiglia. È chiaro, in questi giorni ci si litiga, però in realtà la squadra ha un senso di appartenenza, no? E anche c'è un affetto vero tra di noi, quindi quando finisce c'è questo senso liberatorio, no? E quindi vorrei che questo continuasse, insomma, vorrei che questo spirito, perché penso che sia lo spirito che porta avanti tutto.
0: Beh, io dico, confermo, perché insomma sono parecchi anni e delle persone che sono, diciamo così, lo zoccolo duro, quelli che poi sono tutto l'anno, che comunque partecipano, sono sempre quelli, io non ho mai visto cambiare, sono sempre le stesse persone che quando vado lì
1: siamo molto legati.
0: Sì, quello posso confermarlo.
1: Sì, siamo proprio legati alla nostra Barcolana, che poi sappiamo che è una cosa di tutti, perché anche questa responsabilità, sai, cioè noi facciamo, organizziamo, però in realtà la Barcolana è una cosa che riguarda Trieste, insomma, che riguarda tutti quelli che ci vengono, no? È un servizio, forse, in qualche maniera.
0: Ti faccio così, ti do la possibilità di chi vuoi ringraziare, perché so che spesso volentieri forse uno ha tempo, ringrazia, allora, in generale c'è qualcuno che vuoi?
1: Assolutamente la squadra, Carolina, Annalisa, Eleonora, insomma tutti, dimenticherò qualcuno, sarà Biela, ma insomma diciamo la squadra con la stretta e Dejan, tutti i ragazzi che fanno, e naturalmente Mitia, perché Mitia fa un lavoro che è incredibile, un'energia che fa spavento vulcanica, e devo dire che lui anche ci trasmette spesso un senso, no, di appartenenza, di voglia di fare, cioè questa cosa qui è preziosa. Però guarda, adesso ringraziarli tutti, Natasha, per amor di Dio, mi sono dimenticato, vedi che faccio
0: caso. Bravo.
1: Perché insomma siamo un gruppo, un bel gruppo, ma è la squadra, insomma, è la squadra.
0: Piero, intanto grazie mille.
1: Grazie a te. Grazie a voi, venite, speriamo bene col tempo.
0: Ma sì, andrà tutto bene, abbiamo visto anche il nostro Sergio Nord, intanto okay. Sì, ha detto tranquilli.
1: Sì, ma lui lo dice sempre.
0: Sì, ma lui è veramente zen. Rima...

0: Say goodbye.
1: Sei su Radio.0. State ascoltando Salotto Barcolana dallo Studio Box, in diretta dalle rive di Trieste, in collaborazione con Palmanova Designer Village.
2: Eccoci qua, allora abbiamo un grande ospite, lo aspettiamo da giorni, l'ho visto ieri, l'ho anche sentito, ho fatto anche finta sinceramente, però poi è tornato, ho detto vabbè dai ti diamo la voce. Come stai Andrea? Aspetta. Eccolo, sì tranquilli, dai, sta parlando.
3: Io no, quando capirò se mi prendi in giro oppure no, guarda sarà troppo tardi. Comunque ciao a tutti da Andrea Falcon.
2: Yeah! Senta quella...
3: Bene, ottimo.
2: Allora Andrea, cosa ci aspetta oggi? Alle 18 so che insomma hai un paio di ospiti, un po' di ciccia come diciamo in radio.
3: Sì, diciamo che ce la stiamo dosando. Oggi abbiamo all'inizio, allora tanto per cominciare, 18.05 Nordio, giusto? Okay. Sergio Nordio.
2: Quindi subito il tempo come sarà il meteo.
3: Ed è importantissimo perché il meteo sta un po' influenzando addirittura le operazioni di ormeggio qua sulle rive delle imbarcazioni della Barcolana. Non so se oggi pomeriggio, stasera dovrebbe salire la bora. Poi Filippo era con me oggi da Arca, quindi ha sentito Furio Benussi, insomma, dire che a questo punto potrebbe essere una Barcolana con bora, insomma comunque siamo ancora a giovedì, è presto per dirlo, però dovrebbe esserci tempaccio oggi pomeriggio, tant'è vero che alcuni degli ospiti che abbiamo oggi, l'equipaggio delle Fiamme Gialle con Paolo Cian e Pierluigi Fornelli, loro sono rientrati prima di pranzo dall'allenamento, proprio perché prevedendo la bora o l'ibeccio, non ho ben capito, insomma ventone con risacca qui per gli ormeggi, sono usciti ad allenarsi questa mattina e poi invece si sono beccati il gruppone di pioggia. Esatto, Paolo Ciam ha detto sì, siamo usciti ad allenarci questa mattina per evitare il ventone, il brutto tempo e l'operazione di ormeggio, però quello che non avevamo previsto era la sciacquata che ci siamo beccati. E poi insomma non sono riuscito ieri a fare il quadretto finale con la società nautica Pietas Giulia, ce la faremo oggi con Ambrosio, il direttore sportivo, così magari ritorneremo anche con lui su questa sfida tra Prosecco, Doc e Arca. Da domani cominceremo ad avere ospiti pure personaggi esponenti del Fast and Furious Sailing Team. Furio quest'anno fa pretattica, ha detto no, invita persone del mio team, io me ne sto qua tranquillo, invita Marta, non è che non sono riuscito, cioè se volessi, però ho rispettato il suo voler, è sempre stato con noi negli anni precedenti e ha anche ragione, gli ho dato anche ragione, ho detto ma sì, è anche bello parlare con qualcuno del tuo team, tanto chi era in Pozzetto domenica scorsa, il tattico, lo stratega che sia, e anche lui ci racconterà un po' quello che è successo domenica scorsa. Claudio De Martis credo che lo avremo sabato prossimo, io svelo tutto quanto il work in progress.
2: Così
3: dietro
2: proprio.
3: Sì, io guarda, bisogna
2: spoiler.
3: Certo, bisogna condividere, bisogna avere questo rapporto di trasparenza e fiducia con i nostri ascoltatori che ci seguono e renderli partecipi di come vengono un po' organizzate le trasmissioni di cosa vogliamo raccontare.
2: Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo, non so se tornerà Falcone, intanto adesso vediamo, noi ci fermiamo e poi torniamo sempre qui dalle rive Barcolana 58esima edizione.
4: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
0: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
7: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
8: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali e segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
9: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.si.
10: Barcolana 58. Presented by Generali.
11: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
12: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
11: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
12: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
13: Il mare sotto, il Carso appena sopra, in mezzo c'è Duino Aurisina con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
4: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Rieccoci qua, buon pomeriggio. Intanto stiamo arrivando ai futuri sposi, ci abbiamo davanti qui che stanno preparando lo sposalizio. Allora, intanto oggi abbiamo Pamalova Village, che è la direttrice Linda Basile. Intanto benvenuta, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie. Ormai è un appuntamento fisso, ci vediamo ogni anno per la Barcolana.
0: Mi piace. Allora, oggi ti farò un paio di domande, abbiamo anche la nostra nutrizionista, così se dopo vuoi, sei curiosa. Ieri abbiamo parlato di cosa mangiare quando si va in barca, quindi anche di cosa, se per caso hai un po' di mal di pancino, ci raccontava. Oggi non so di cosa parleremo, poi lo scopriremo. No spoiler, non spoileriamo. Allora, ti chiedo l'appuntamento con Pamalova Design Village e Radio Zero Barcolana, insomma, che è un appuntamento che ormai è consolidato negli ultimi anni, e ti chiedo subito, non è solo destinazione shopping ma anche esperienza ed eventi.
1: Sì, Pamalova Designer Village oramai da qualche anno ha cambiato totalmente la sua visione, quindi da semplice luogo di shopping, seppure di qualità, è diventato oggi un luogo per vivere esperienze uniche che noi appunto andiamo a regalare ai nostri ospiti. Abbiamo avuto una rassegna di eventi straordinari quest'estate, passando da Sara Toscano, Francesca Michelin, Rocco Hunt. Qualche settimana fa abbiamo avuto Paolo Ruffini con noi appunto al Pamalova Designer Village, e oggi ti spoilerò in superando prima l'evento di Halloween.
0: Manca
1: molto poco, il 31 di ottobre, quindi proprio il giorno di Halloween. Aspettiamo tutti i bimbi al Pamalova Designer Village per l'evento di Halloween con i D'Insieme. Non so se li conosci.
0: Sì.
1: I D'Insieme sono dei creator
0: sono personaggi,
1: famosi,
0: sono due personaggi, sono due fratelli, sono veramente forti, hanno il loro modo di fare anche i video su YouTube, insomma, spesso e volentieri mi capita nel feed di YouTube di vederli, anche perché sono molto simpatici. Hanno fatto anche quest'estate, non so dove sono andati, o in bicicletta, hanno fatto dei video pazzeschi. Sempre molto genuini, quindi questa è la parte bella. Che ti chiedo anche su, quando si parla di perché è un po' una famiglia, no? Nel senso che quando si va in un centro commerciale, il vostro centro commerciale, dato che è all'aperto, è come stare in una cittadina, come stare in una piccola, come un paesino, non cittadina, perché cittadina è grande, un paesino, qualcosa dove arrivi lì, concentrato tutto, dove trovi quello che ti serve. Poi c'è parcheggio, quindi già quello a punteggio maggiore. Come è cambiato negli ultimi anni? Perché spesso volentieri quando vado, vedo che veramente arrivano da lontanissimo. Cioè io vedo le targhe e dico, veramente tanto.
1: Hai proprio
0: lontano.
1: Ragione. Siamo un villaggio con 90 punti vendita. Abbiamo negli anni trasformato completamente quella che è appunto il nostro parterre, ecco, di ospiti. Inizialmente sicuramente avevamo più un pubblico prettamente locale, negli anni invece ci siamo fatti conoscere oltre confine sempre di più, con tantissime attività chiaramente mirate, e sempre di più stiamo diventando una destinazione turistica a tutti gli effetti. Chiaramente possiamo dire di essere fortunatissimi, perché ci troviamo in un luogo meraviglioso, il Friuli Venezia Giulia. Sappiamo che tra l'altro la regione sta facendo un lavoro straordinario per valorizzare quelle che appunto sono le peculiarità del nostro territorio, e Pamalova Designer Village proprio in questo senso cerca anch'esso di andare a fare un ottimo lavoro rivolto appunto al cliente estero, per accoglierlo con scontistiche, prodotti di qualità, ma anche per cercare di far conoscere anche il territorio che lo ospita, quindi anche cercando di creare press tour piuttosto che attività per riuscire a far conoscere anche a giornalisti croati, serbi, austriaci, sloveni, quello che appunto è la meraviglia che ci ospita il Friuli Venezia Giulia.
0: Ti faccio una domanda, dato che ogni volta che ci siamo visti in qualche modo avete sempre creato qualcosa, corner o zone dove si potevano le gente un attimo fermare, cosa bolle in pentola? Cosa c'è qualcosa, se si può dire, o se c'è qualcosa che puoi dire, puoi non dire, non dire?
1: Ma dici per Barcolana?
0: No, così, in generale.
1: In generale,
0: perché ogni anno tu comunque avete sempre
1: giornata
0: creato
1: di
0: qualcosa.
1: Spoiler, quindi li vuoi sapere
0: si può.
1: Ok,
0: sì.
1: Allora, oltre all'evento di Halloween, ti posso anche dire che dal 22 al 25 di ottobre abbiamo organizzato una promozione addirittura fino al 50% di sconto sul prezzo outlet, che come sappiamo un prezzo scontato, certo, rivolto a tutti i nostri clienti fidelizzati. Premium Club è il nostro loyalty program, totalmente gratuito, e dà appunto l'opportunità di avere questo genere di sconti esclusivi. Ci si può assolutamente iscrivere in modalità gratuita, quindi è aperto a tutti gli ospiti che vogliono venire a trovarci.
0: Quindi chi prima arriva meglio alloggia.
1: Esatto, come sempre nel retail.
0: Allora, tanto ferma qui, perché io ho visto che c'era in giro, adesso mi hanno detto, da qualche parte, c'è adesso arriva il telefono, un secondo, perché abbiamo direttamente il presidente Barcolana.
1: Urca.
0: Così già che ce l'abbiamo qua, guarda, arriva, lui è sempre di corsa, cioè io non so come faccia, gli dai tu il microfono, Elisa, lui è sempre di corsa, arriva in questi giorni, l'ho visto più volte, e l'ho visto che, cioè, veramente sei onnipresente. Intanto benvenuto, come stai, Mitia?
2: Grazie, benissimo, fantastico, c'è anche il sole, doveva piovere tutto il giorno, invece dai, ci sono stati gli scrosci, giusto per bagnarci un po', però con questo sole, dai, si sta bene.
0: Allora, 58esima Barcolana, è già partita da tanto, abbiamo visto Young, Sup, ti ho visto veramente un'energia pazzesca, a Grado, ti ho visto veramente carico.
2: Quindi assolutamente, perché siamo partiti alla grande con sport diversi, partecipazione incredibile, abbiamo avuto più di 200 Sup a Grado, 400 nuotatori con Greg Paltrinieri domenica in acqua, che è stato uno spettacolo, 300 ragazzi degli Optimist, 500 runners martedì con la Cavana, spettacolo, 300 ragazzi degli Optimist, 500 runners martedì con la Cavana Run, cioè il primo fine settimana abbiamo

0: sapevano benissimo, anche gente che non ha idea di vela o di però sapeva di questa cosa qua. E questo mi sono molto stupito, e devo dire la verità che mi sono stupito non tanto perché non siete bravi, perché siete bravissimi, ma quanto la comunicazione è riuscita in qualche modo a entrare in un ramo che è al di fuori.
1: Ma credo che abbiamo differenziato i target, abbiamo coinvolto anche persone che non erano velisti appassionati di vela, ma dai bambini, dai ragazzi appassionati di mare fino ad arrivare agli sport di vela. Quest'anno abbiamo fatto anche tennis, abbiamo fatto una barcolana Match Point che è partita nella provincia di Pordenone, è arrivata a Trieste, per dire come Barcolana ha una filosofia che è quella, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti sulla stessa linea di partenza, che abbiamo applicato a vari sport, e quindi anche nel tennis una formula nuova con amatori insieme a professionisti in un doppio misto. Idem per la pallanuoto, con Ratko Rudic abbiamo varato, diciamo, una barcolana waterpolo con anche lì una formula veloce in 4 contro 4. Cerchiamo di estendere questa filosofia, questo modo di vivere lo sport ad altri sport e non solo.
0: Ti faccio una domanda, c'è questo mega stand, così adesso vi racconto proprio radiofonicamente senza dirvi troppo, però in centro nella piazza Unità c'è una cosa stranissima che dovete visitare, che è una cosa che insomma per chi non ha deve venire. Anche questo è, diciamo che hai avuto, tu sei l'uomo, io ti chiamerò l'uomo dall'asso della manica senza le maniche, perché hai sempre le maniche corte, quindi sei molto bravo, perché ti dico, a te la gente segue perché vedo nuota, sup, cioè sei, infatti prima parliamo, avevo Piero e mi fa che tu sei cioè, tu stai lì dietro, è difficile, quindi tu sei veramente...
1: No, questo mi fa piacere, ti ringrazio, ma è vero il contrario, è vero che c'è un equipaggio straordinario composto ormai da più di 1200 persone che lavorano per l'organizzazione della Barcolana. Abbiamo dato la partenza dal Go to Barcolana da Ravenna, oggi arriveranno su con gli spi a palla, a cannone, veramente velocissimi, parte la Go to Barcolana from Croatia, altra novità significativa. E come dicevi, in Piazza Unità d'Italia c'è un'esperienza incredibile da fare, emozionante, perché non capita tutti i giorni di scendere a 3500 metri sotto il livello del mare e scoprire che anche a quella appunto negli abissi dove si penserebbe ci sia soltanto buio, in realtà ci sono creature meravigliose, e il messaggio che passa è quello per cui siamo fatti di oceano come persone. Se non ci prendiamo cura dell'oceano, alla fine rischiamo di fare del male a noi stessi.
0: Allora, dato che c'è Falcon, che lui è un istigatore, mi ha scritto su un foglio, non so se hai visto, ha scritto: chiedi chi vince la Barcolana, Arca o Prosecco Doc?
1: Beh, cioè, guarda, fa il giornalista,
0: si gongola.
1: No, ma sarà una barcolana aperta, dipende ovviamente dalle condizioni meteomarine, quindi quello che posso dire è che Arca parte favorita perché è più una barca più lunga, una barca che ha più potenza, però quello che posso testimoniare è che ho visto Prosecco Doc crescere molto nelle ultime settimane, la barca è stata messa a punto, è più veloce, ha più continuità, le manovre sono più fluide, quindi in una come dire, in un gran premio come è la Barcolana, Barcolana è un po' come il Gran Premio di Monte Carlo, no? Se uno parte bene, riesce a essere davanti alla prima curva, cioè alla prima boa, poi se la può giocare, quindi credo che sia una regata aperta.
0: Io ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare, richiestissimo dovunque. Io metto sempre insieme, io sono uno che sta, come diceva Piero, io guardo un po' le persone da lontano, e vedendo questa Coppa America, Barcolana, tutte queste cose insieme, tu sei un visionario. Ormai io ti ho sempre definito un visionario, però visionario. Quella è la tua visione, perché c'è qualcosa, cioè non è impossibile, cioè tutta questa cosa qua deve arrivare a un punto, tipo quando vedi uno che vede, ha già visto come arriverà, ma te lo dice, sì, si può, eh.
1: Igor, è presto per dirlo, quello che posso confermarti che c'è un progetto per fare in modo che la Coppa America non sia per pochi, ma sia un evento che coinvolge tutta la città. Ecco, questo noi lo sappiamo fare. Napoli 2027 sarà la capitale mondiale della vela dalla primavera all'estate, e quindi vediamo cosa nasce, ma insomma ci lavoriamo.
0: Mitia, grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Buona Barcolana.
1: Grazie. Allora, intanto che andiamo avanti, tu vuoi, che Linda, chi vuoi salutare invece? Adesso, scusa se abbiamo preso, perché lui è veramente, ciao, grazie mille, lui arriva, come vedi, va già a mille all'ora. Intanto chi vorresti salutare? Gli appuntamenti li abbiamo detto, ripetimi sullo sconto, quando è quel 50% di sconto?
2: Dal 22 al 25 di ottobre, guardo la collega del marketing Anna Paola che mi fa segno assenso, sì. 22, sì, perché sì, ti ho dato lo spoiler, esatto, senza chiedere il permesso, quindi adesso sarà un dramma.
1: Tu sei sgridata?
2: Certo, tutti.
1: Allora, intanto chi vuoi salutare?
2: Il mio bambino.
1: Ah, che bello. Allora, saluto, allora ti lascio.
2: Giovanni.
1: Giovanni, bellissimo nome. Allora, Giovanni, intanto noi ti salutiamo. Linda, grazie mille.
2: Grazie mille a te.
1: Se passi, però passano.
2: Sì, e soprattutto diciamo a tutti gli ascoltatori che qui allo stand di Radio.0 è possibile ritirare i nostri gadget.
1: Ma quindi mi raccomando, se passate di qua avete dei bellissimi gadget, voi passate, siamo qui sulle rive, quindi non mancate. Vi faccio solo una domanda semplice, se rispondete bene vi diamo il gadget, non te lo dico neanche
2: bravissimo
1: te. Se no è troppo facile, il gadget te lo devi meritare. Intanto noi ci fermiamo un secondo, poi abbiamo la nostra nutrizionista Elisa e poi chissà, a tra poco.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitiva alla riforma della legge elettorale, l'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Show.
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
3: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
2: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
6: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
7: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
8: Meraviglioso!
7: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: Caldo, afa, notti insonni, basta!
11: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio scegli il comfort giusto.
12: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
0: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.

0: Lo so, lo so. Allora, siamo in compagnia della nostra...
1: Eccoci qua.
0: Della nostra...
1: Nutrizionista.
0: No, Elisa. Okay. Allora, tu oggi hai un compito.
1: Ok, vai.
0: Intanto esci.
1: Esco.
0: Cioè, tu devi uscire e beccare gente così che adesso, ecco.
1: Allora, ho la sensazione che come ieri, appena esco col microfono, non passerà più nessuno.
0: Ok, devi stare attenta che non devi stare troppo vicino alle case, quindi stare in mezzo proprio così.
1: Ottimo.
0: Adesso, intanto che parliamo io e te, allora, cosa avevi preparato oggi per noi?
1: Allora, in realtà non ho preparato nulla in particolare, ma potremmo parlare dell'importanza dell'idratazione, visto che inizia a fare un pochino più
0: Guarda,
1: fresco.
0: Questa famiglia qua potresti chiedere cosa fanno, se è la prima volta.
1: Già stanno facendo marcia.
0: No, vai.
1: Dai, è la vostra prima barcolana?
2: No, beh, siamo di qua.
1: Ok, e passate ogni anno?
2: Sempre sì. Caos.
1: Se doveste descrivere la barcolana a qualcuno che non è mai stato, come la descrivereste? Con qualche immagine o qualche parola?
2: Muro di vele?
1: Bene, bello. E invece secondo lei? Per cosa ti piace la barcolana?
3: Perché ci sono le barche che fanno le gare.
0: Chissà che un domani anche lei.
1: Ti piacerebbe partecipare su una barca?
3: Sì.
1: Bene. Invece la mamma?
4: Anch'io non ho mai partecipato, mi piacerebbe.
1: Quindi in caso, se qualcuno ha spazio...
0: Libero.
1: Esatto,
0: può farlo.
1: Tre posti liberi.
0: Che bello. Bene, mi raccomando, buona barcolana allora.
1: Buona passeggiata, grazie. Ciao.
0: Allora, dai, sei stata quasi brava. Quasi brava, ma io adesso ti sfiderò perché dovrei trovare altri due, ma adesso appena ti dico, lo dici. Ah, cosa avevi preparato oggi, scusami, per...
1: Ma possiamo parlare dell'idratazione, ma nella mia borsa oggi, visto che ieri abbiamo parlato del tè matcha,
0: sì,
1: ti ho portato il tè matcha.
0: Sì, veramente?
1: Sì, poi te lo faccio assaggiare. Senti, tra l'altro viene direttamente dal Giappone ed è un tè matcha con le foglie d'oro addirittura.
0: Senti, tu puoi chiedere un attimo per favore a Falcon cosa fa ancora qui invece di andare a lavorare? Cioè tu dici, perché non lavori Falcone invece di stare qua a fare niente? Chiedi un attimo.
5: Ma mi ripeti la domanda che non l'ho ascoltata?
1: Cosa ci fai ancora qua?
5: Guarda, da giornalista ho capito che qui davanti al nostro stand passa un sacco di gente interessante, quindi il miglior posto per catturare le informazioni sulla barcolana è proprio qui davanti al nostro stand di Radio.0. Ti dico, poco fa, ormai sarà una mezz'ora fa, stavo entrando in sala stampa per continuare il mio lavoro, ho sentito che tu avevi Mitya Jalutz al microfono, sono tornato indietro, ho attraversato con il rosso, si può
0: Bravo,
5: dire?
0: No.
5: Ho attraversato con il rosso,
0: no.
5: Però ho schivato le macchine, qualcuna, insomma, ho saltato sul tetto, qualcuna l'ho fermata e sono venuto qua.
0: Che atletico che sei diventato.
5: Tutto quanto per poter fare solo una domanda che tra l'altro gliel'ho fatta attraverso te, perché tu avresti dovuto farmi entrare, invece non mi hai fatto entrare, vabbè, non c'è problema.
0: No, io volevo
5: gliel'hai fatta te.
0: Sì, volevo farla diretta perché sennò troppo, così tu macio, anche perché sa che io sono un po' più etico, tu sei più, infatti hai detto, vedi,
5: sì, infatti,
0: tu da giornalista, infatti ho detto subito, Falcone ha chiesto questa cosa.
5: Sì.
0: Così voleva essere subito chiaro.
5: Gliel'hai posta bene, gliel'hai posta meno diretta di come te l'avessi scritta, gliel'hai fatto bene.
0: So che
5: bene.
0: Tu l'avresti detta secca.
5: No,
0: io sono più diplomatico.
5: Sì, hai fatto bene, hai fatto bene.
0: Senti, c'è una domanda che vorresti chiedere alla nostra Elisa. Tu da giornalista.
5: Io bevo poco, ma quanto cavolo devo di acqua al giorno devo bere? Io bevo molto poco e soffro di crampi notturni. Ale, vai, parla un'ora adesso.
1: Beh, guarda, non serve un'ora di conversazione su questo, ti direi che dovresti stare almeno su 2,5 litri d'acqua e in caso prima di dormire potresti prendere un po' di magnesio, però i crampi possono essere anche dovuti alla disidratazione.
0: Lui se beve prima da dormire poi...
1: No, ma infatti è meglio...
0: 7 volte di notte si sveglia, capito?
1: Ma infatti è meglio bere nella prima parte della giornata, però prima di dormire un po' di acqua e magnesio...
5: Va bene.
1: Prova, vedrai, poi prossimo anno mi dici.
0: Ti ha dato un input, ti basta? Vuoi, anche per la dieta, vuoi sapere come perdere la pancetta?
5: Beh, la dieta, io penso che il caffè è un po' controproducente, vero? Non disidrata il caffè?
1: Sì, il caffè sicuramente disidrata, però se ti bevi un 2 caffè al giorno.
0: Ma noi beviamo 7 caffè al giorno. Aia. Io sono a quota 7 adesso. Cioè, Barcolà,
1: ma il problema del caffè, a meno che non ci metti lo zucchero, non è che tu, no, una questione di dieta, è proprio che effettivamente può dare dei problemi allo stomaco, all'intestino.
0: Senti, io mi sveglio di media l'una, due di notte. Una, due di notte io mi sveglio come un grillo parlante, cioè proprio pum, sveglio.
1: E dopo...
0: Basta, dopo mi sono almeno fino a 4.
1: Potresti fare degli esercizi di respirazione, oppure dicono che se sbatti le palpebre veloce veloce, poi ti viene sonno. E poi dipende anche come ceni, perché se ceni qualcosa di pesante è molto facile che poi...
0: No, leggero, leggero.
1: Sì. Cosa vuol dire per te leggero?
0: Leggero, tipo...
1: Come il cornetto che hai definito leggero?
0: No. Verdure, ho mangiato verdure, cose molto leggere. No, è stato molto bravo.
1: Allora può essere effettivamente magari che c'è un po' di stress, visto che sei qua H24... ti consiglio di fare degli esercizi di respirazione.
0: Fai una domanda, ultima domanda a Falcon, quella che vuoi. Fai una domanda proprio di una tosta. Okay. Fai una tosta.
1: Allora, visto che hai fatto una domanda molto interessante attraverso lo specchio del suo quaderno, allora, visto che lui è un giornalista, io chiederò: secondo te il podio qual è?
5: Addirittura il podio. Allora, il podio a questo punto, due le mettiamo: Prosecco Dog Shockwave 3.
0: Ecco, attenzione, Alex. Ciao Alex.
5: No.
0: Ciao non Alex.
5: Non so in quale ordine. La terza, chi lo sa, potrebbe essere l'imbarcazione che abbiamo ospite più tardi, Fiamme Gialle. E Marta 07, attenzione a archeggiare Marta 07. Facciamo il podio? Prima Prosecco Doc, secondo Marta 07, terza Arca.
1: Grazie.
0: Allora ci fermiamo un secondo, ragazzuoli, che dobbiamo andare alla pubblicità e poi torniamo.
1: Ciao.
6: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale, 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio a Yurtai di 30 minuti al

costo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13. Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: giorno. Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
6: La Luna è più vicina che mai. Scopri la Luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Siamo Prosecco Doc, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Sì, eccoli che sono passati. Allora noi, bello appuntamento, abbiamo l'assessore Maurizio De Blasio, nostro microfono Comune di Trieste, intanto come stai?
1: Bene, grazie dell'invito e sono contento di essere qui. Poi come ti dico sempre, è bello parlare per radio.
0: Allora, dato che siamo in un contesto particolare, però tu sei parte politica, educazione alla famiglia del Comune di Trieste, io ti chiedo un po', dato che prima parlavo anche con Gialuz e con i vari e parlavamo di famiglia, no? Parlavamo che anche loro sono come una famiglia, e ti parlo proprio di famiglia, perché è una chiave di, insomma, di lettura dove in questo momento storico c'è bisogno. E quindi vorrei parlare anche, sensibilizzare questo argomento. So che tu ci tieni sempre spesso a insomma andare a parlare di argomenti che forse molto spesso non sono casomai ironici, ma sono argomenti che fanno parte della nostra rete e della nostra vita, insomma.
1: Certo, io occupandomi di educazione è chiaro che guardo alla famiglia da un certo punto di vista. Perché credo che le istituzioni nel loro compito, ecco, legato all'educazione o all'istruzione, accompagnino bambini e ragazzi, ma accanto alle famiglie, che rimangono centrali, è importantissima l'alleanza tra famiglia e istituzione, tra famiglia e scuola, che è quello che noi promuoviamo nella nostra attività. Cioè, non voglio fare citazioni importanti, ma mi piace ricordare Mazzini, che diceva che la famiglia è la culla della società, ecco. E quindi è chiaro che è centrale, soprattutto per quando si parla di giovani e giovanissimi.
0: Ti faccio proprio di giovani e giovanissimi, che sono in qualche modo, ci sono vari rami. C'è il ramo debole, che è un ramo che forse bisogna avere più attenzione, c'è il ramo, quello insomma che fa la sua strada, ma c'è tanto ramo debole, c'è tanta, diciamo così, non, forse non dico confusione, però manca, parlando in gergo marinaresco, manca la direzione, no? Manca il capitano che ti dice ok, andiamo. E in questo caso tu fai un po' da capitano, cioè fai un po' da collante.
1: Mi piacerebbe quello che in quest'epoca di cambiamenti non tanto numerosi quanto repentini, è chiaro che si è perso un po' il riferimento e quindi spetta alle istituzioni, ecco, trovarlo o ritrovarlo e dare a famiglie e giovani appunto degli appigli, ecco, per questo sono i riferimenti. Questo è il lavoro che si fa nell'educazione, e questo è, quando parlo di accompagnamento, parlo proprio di questo. I ragazzi, i bambini vengono accompagnati nella loro crescita perché poi possano entrare nella società e viverla in maniera serena, diventare quindi dei cittadini a tutti gli effetti e cittadini consapevoli. Viene a mancare forse in quest'epoca, ed è qui che stiamo lavorando, la serenità, perché la società è cambiata, vi sono tantissimi modelli, vi sono tantissime sfide, tantissimi rischi, e dunque occorre individuarli e lavorare assieme appunto alla famiglia proprio per continuare questo lavoro di accompagnamento. In questo noi come istituzione, ente locale, ma la scuola più in generale, è fondamentale.
0: Ti faccio ancora una domanda, proprio parlando di scuola, parlando di comunicazione. Un consiglio che vorresti dare a chi anche in questo momento sta ascoltando la radio, ma proprio per essere tutti dalla stessa parte, no? Perché spesso purtroppo è quello un grandissimo problema, che sembra che stai lavorando contrario e allora, invece in realtà fai doppio sforzo.
1: Ecco, da politico a me piacerebbe che tutti fossimo dalla stessa parte. Questo non è possibile per tantissimi motivi, e forse è giusto e normale che sia così, cioè che ognuno abbia posizioni, sensibilità, idee differenti. Prima dicevo cittadinanza consapevole, perché quello è un passaggio che, indipendente dalla propria visione, dalla propria idea, ma ti immerge in un qualcosa in cui ci sono anche gli altri, e di conseguenza le tue azioni poi hanno delle conseguenze sugli altri. Questo è il modello di cittadinanza che proponiamo, ed ecco perché sono importanti i riferimenti, perché sono i riferimenti che danno, insomma, che indicano, che danno delle indicazioni sulla strada da seguire. Questa è un'epoca particolare, come dicevo, di repentini cambiamenti. Uno dei rischi, per fare un esempio concreto, perché ho parlato molto in teoria fino a questo momento, uno dei rischi, ad esempio, su cui noi lavoriamo è l'isolamento di giovani e giovanissimi che utilizzano alcune volte in modo improprio il dispositivo digitale, il social del momento, e quindi che sono comunque degli strumenti straordinari, utilissimi, ma che devono essere utilizzati in un certo modo. Ecco, questo isolamento è rischioso ovviamente per il ragazzo, per la ragazza, per il bambino, e poi si traduce in un rischio per l'intera società.
0: Guarda, ti dico solo che in ultimo momento ho visto che si parla molto di Hikikomori, certo, che è il discorso proprio di questa cosa, certo, che dicevi tu, dove, certo, un ragazzo quando entra in loop si crea un suo micromondo, e questo micromondo rimane tra computer, stanzetta sua, isolato da quello che può succedere nel mondo. Infatti lo vediamo anche dopo Covid, post-Covid, insomma, c'è stato anche un ampliamento in parte anche psicologica di aiuto, logicamente non tutti, però molto spesso ci sono dei campanelli che ormai anche i genitori forse non vedono, non riescono a percepire, ma in questo caso anche la scuola adesso si sta, insomma, negli ultimi anni si è attivata tantissimo, le scuole fanno sportelli, insomma, si va a 360 gradi. Allora, fermo lì, che tu rimani qua, fermo un attimo, perché abbiamo Sergio Nordio, perché dato che Sergio Nordio è qua fuori e parla di famiglia, allora fai tu così, dato che lui adesso sta chiacchierando, chiedi, vai subito da Sergio Nordio e dici: Sergio, dato che siamo qua in famiglia, ci dici subito com'è il meteo, Sergio, com'è sarà questo meteo pomeriggio? Cioè, qua abbiamo l'assessore che vuole sapere se possiamo andare. Intanto guarda questa ragazza che è più alta di te, Elisa. potresti becca una, perché adesso sono futurosa, chiamale, vai a parlare intanto, vai a beccare. Detto, Sergio, no, Sergio, sì, dici il meteo.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, condizioni ancora un po' instabili, stiamo vedendo ancora con la presenza del vento da sud-ovest, c'è un po' di libeccio che sta soffiando sul golfo, e quindi avremo perché la previsione è sempre molto difficile, ancora un po' di instabilità nelle prossime ore, possibile qualche rovescio. Va comunque migliorando, anche se rimane un po' la circolazione depressionaria anche domani mattina, e quindi non è esclusa qualche pioggia, anche se domani mattina le eventuali piogge saranno di intensità più ridotta rispetto a oggi. Vento in calo stasera, domani mattina poco vento da est, ma nel corso della mattinata prevista la bora che comincerà a soffiare, una bora però moderata, quindi non preoccupiamoci, ci sarà qualche raffica sui 30 nodi, 25-30 nodi, però in un contesto anche che durerà poco, probabilmente le raffiche più sostenute nelle ore centrali di domani.
0: Ma quindi posso venire in bici domani?
2: Ma sì, magari con qualche cerata.
0: No, perché così chiedo, non si sa mai, sai, io sono un po' pigro. No, che lei, assessore, lei viene con cosa vieni tu, Maurizio, domani?
1: Io vengo domani, sono in auto perché.
0: Perché oggi a mezzogiorno, sì. Oggi a mezzogiorno abbiamo visto gente che era arrivata, a un certo punto si vede che si è anche messa dicendo: ormai ho beccato la pioggia, e vedevamo gente che camminava normale, diluvio universale, certo, assecchiate.
1: Ma io in quel momento ero a piedi, ecco. E quindi l'ho presa tutta. Ecco,
0: però sei stato bravo.
1: Infatti mi sono cambiato.
0: Infatti per questo Sergio, infatti vedi, lui è perfetto, perché lui sa già quando andare, lui è l'uomo della pioggia. Sì, sei l'uomo della pioggia. Senti, ma dopo torni alle 18.05 con Falcon?
2: Certamente, ci sentiamo più tardi, così vediamo anche gli aggiornamenti per domenica.
0: Bene, mi raccomando, allora Lisa, Maurizio, intanto grazie mille, buona barcolana.
1: Grazie a voi, buona barcolana.
0: E tanto buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a voi, e riprendiamo a lavorare per la città.
0: Grazie mille, intanto rimanete sempre qui collegati con Radio.0, pubblicità, e poi torniamo sempre con In Diretta con chi? Beh, lo scopriamo tra poco.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
5: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
8: Od Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja, vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barcolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barcolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda WN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barcolana Supo Gradežu v soboto 3. oktobra. Pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barcolana 58, presented by Generali. Be Barcolana.
9: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa Devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barcolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barcolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.
12: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
13: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Rieccoci. Allora, che microfono hai, Elisa? Aspetta che vedo. Parla.
1: Ciao, mi senti?
0: Sì, mi okay. Sento. Allora, aspetta che vedo che sei un po'... vieni un po' avanti un secondo. Ecco, ancora un po', un passo avanti. Ecco, ancora un passo avanti. Oh, prova a parlare.
1: Allora.
0: Perfetto.
1: Si sente?
0: Sì, okay. Ti sento. Allora, vedi questa... Fammi... Prova a chiedere una cosa. Prova, vai. Chiedi. Vai.
1: Allora, eccoci qua. Come vi chiamate?
2: Elena.
3: Stella.
1: Ah, che bei nomi. Ogni anno, se gli altri sono scappati, ogni anno passate a farvi la passeggiata?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Cosa vi aspettate quest'anno?
2: Speriamo il bel tempo. Di andiamo. Solito la Barcolana è abbastanza benedetta del buon tempo. C'ho di gente che si sposa il giorno della Barcolana per garantirsi la benedizione del bel tempo.
1: Wow, questa è veramente interessante. Andiamo. Bene, avete fretta, va bene.
2: Grazie
0: mille. Ciao,
1: grazie
0: ciao,
1: a voi. Ciao.
0: Ah, intanto Gabri, falla entrare, me la accomodare tranquilla, che tanto abbiamo qua anche l'ospite. Allora Elisa, dato che tu sei fuori, no? Ma tu devi fare una domanda, se non mai, chiedi anche se sono mai andati in barca, non nati in barca perché sono tutto brutto, ma
1: le porte aperte.
0: Fai in barca, così almeno faremo. Okay. Intanto io preparo anche la nostra ospite che è qui con noi.
1: Igor, non passa più
0: cioè,
1: nessuno.
0: Tu quando arrivi, perché quando tu vai, esci, non c'è più nessuno? Fammi la domanda, cioè, fammi capire.
1: Guarda.
0: Vabbè.
1: No, è assurdo.
0: No, non dico niente. Allora, dato che tu ti sei preparata lì, tu resta ferma lì, eh. Tu intanto ascolta, poi ti do la voce. Così fai anche una domandina. Allora, intanto... Ciao.
4: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Allora, Proloco Sutrio, formato in tour. Qui, signori, intanto sei arrivata bravissima. Un tempismo.
4: Siamo molto puntuali noi montanari.
0: Ah, sì, anche no, anch'io. Devo dirti, c'ho un po' la parte austriaca mia, un po' ne esce. Ti dico la verità, ogni tanto. Io sono di quelli che se tu 17, io meno 10 sono già lì. Sono come te. Allora, intanto io vedo tra Anita e Ilaria. Tu saresti?
4: Ilaria.
0: Ilaria, no, perché sai, non mi hai scritto due nomi, allora. Potevo tirare la sorte, ma ne ho due e non volevo fare la figuraccia. Allora, Ilaria, parlami un po' dei formati in tour, di cosa combinerete, cosa succederà in questi giorni.
4: Allora, domenica prossima, il 18 di ottobre, a Sutrio si tiene la prima edizione, diciamo, ufficiale di Formandi. Quindi la festa classica che facciamo la terza domenica di ottobre cambia un po' focus e si concentra sui formaggi di Malga.
0: Okay.
4: E per cui oggi qua in Barcolana e la prossima settimana di sabato a Improsit ci saranno due momenti proprio per promuovere e scoprire i formaggi di Malga in anteprima per poi poterli assaggiare e gustare al meglio domenica.
0: Allora facciamo così, dato che siamo in radio, molto spesso poi uno dice cosa vuol dire formaggio di Malga, perché casomai uno che sta ascoltando dice non sa che è tutta la parte, però spieghiamo un attimo formaggio di Malga. Sì, ma esatto, non c'ho la base, se vuoi ti faccio ecco, l'applauso, ti metto l'applauso, però cosa c'è, cosa intendiamo quando si parla di formaggio di Malga?
4: Allora, d'estate le mandre, diciamo, le vacche vengono trasferite dai pascoli di bassa quota in alta quota, quindi c'è questo momento di spostamento in cui i pascoli cambia quello che le vacche mangiano, cambia l'aria, cambia quanto stanno all'aperto anche, e da questa diversa diciamo routine dell'animale ne escono dei formaggi molto diversi, lavorati anche in maniera molto diversa, perché vengono lavorati in Malga, non vengono lavorati in un caseificio.
0: Certo.
4: di paese o comunque di città.
0: Vi dico anche che c'è la possibilità, quando andate nelle Malghe, anche di andare uno a mangiare, due a dormire, potete visitare logicamente nel periodo proprio estivo, come dicevi tu, perché dopo, una volta che comincia il tempo, diciamo neve, lì comincia a essere un po' difficile.
4: Esatto, poi a settembre c'è la transumanza, quindi le mandre tornano a valle e arriviamo noi a ottobre con un evento per farvi ancora gustare il sapore dei pascoli estivi.
0: Ti chiedo, tu hai una mappa, come sarà così impostata la struttura del 18, no? Giusto 18 ottobre.
4: 18 ottobre, esatto. Allora, la festa consiste in un percorso degustazione nella via principale di Sutrio, su via Roma. Partecipano 8 ristoranti locali, dislocati in vari stand lungo la via. Per partecipare alla degustazione bisogna acquistare un voucher che dà diritto appunto a tutte le degustazioni.
0: Si compra in loco, si può comprare online?
4: Allora, il voucher si può comprare già online sul sito di Proloco, che è www.prolocosutrio.com, oppure anche il giorno della... Chiaramente se lo comprate online non spendete di più, ma salvate un po' di tempo, perché okay, il giorno della festa arrivate e partite
0: l'ingorgo
4: subito.
0: È definita.
4: E i piatti in degustazione sono tutti con il formaggio di malga, okay, chiaramente, malghe diverse, abbiamo lasciato ampia scelta ai ristoranti, chiaramente. E si spazia dall'antipasto come a patata in cartoccio con crema di formaggio di malga, la crepe salata con crema di stravecchio. Ci sono poi anche un abbinamento che mi incuriosisce molto personalmente, la trota con una salsa al formaggio di malga.
0: Buono.
4: E anche il dolce, abbiamo la gubana artigianale con la spuma di ricotta fresca di malga,
0: quindi tutto concentrato. Vedo anche, ho visto anche che bello, perché c'è la parte, se avete il volantino oppure se andate anche sul sito trovate tutto il programma, insomma, perché quando si fa il programma vuol dire che ci sono anche altre cose collaterali. Cosa dà, così, che consigli? Perché qua si parte veramente dalla mattina fino ad arrivare poi a...
4: È un programma tardi. Molto ricco quello di quest'anno, anche con diverse, con più diciamo occasioni, perché appunto alle 10 parte il menù degustazione, ma c'è anche un convegno che parla proprio un po' del futuro delle malghe, no? La malga in Carnia è una realtà,
0: certo,
4: per tante famiglie, anche giovani, c'è un ritorno di tante... La malga in Carnia è una realtà,
0: certo,
4: per tante famiglie, anche giovani, c'è un ritorno di tante coppie, anche con bambini piccoli, al lavoro.

0: In via Roma 35A, proprio nel centro del paese, a partire dalle 10.
1: Che bello! Hai anche il discorso, perché quando si parla di formaggio è un qualcosa che io vedo c'è molta attenzione, no? Negli ultimi anni si va a cercare proprio la qualità, non quantità, non cose particolari, ma anche perché il formaggio poi è stagionato, non stagionato, i mesi, insomma, quando uno mangia un formaggio e si abitua a mangiare un formaggio o di Marga o comunque un formaggio buono, è difficile tornare indietro, cioè puoi comprare quello che vuoi ma tu lo senti subito appena proprio lo metti in bocca. In questo contesto voi siete sempre iperattivi, cioè voi come Proloco siete veramente iperattivi, siete sempre, cioè adesso è ottobre, ma in un anno, cioè non è che siete una cosa, voi tutto l'anno siete che
0: ci
1: continuate.
0: Spesso, sì.
1: Sì, cioè siete veramente, ma no, però bravi, nel senso che non è che tutte le cittadelle si muovono così, ti dico la verità, cioè si muovono quando c'è l'evento per quel mese, ma poi hanno difficoltà. Voi invece su questo siete molto lungimiranti e anche molto giovani. Questo forse aiuta perché avete portato un'aria fresca, un'aria un po' così, anche di dimostrare alle persone che dietro, come hai detto tu, come sei entrata, no? Noi montanari siamo così, in qualche modo anche questo, no? Che noi giovani comunque abbiamo voglia di mostrare agli altri dove stiamo, cosa facciamo. In questo caso qua il consiglio è di venire, di prendere prima sul sito web, che dopo lo ricordi, di venire a vedere una zona che mai passati, perché questo è chiaro, e poi la terza è importante, mangiare, insomma.
0: Mangiare, tra l'altro, oltre al percorso degustazione c'è anche una mostra mercato del formaggio di Malga. Il formaggio di Malga ha questa caratteristica incredibile che non è mai uguale, okay. Perché appunto dipende da cosa la vacca mangia, dal meteo che ha fatto, da quanto caldo, da quanto ha piovuto.
1: E quindi cambia un po' la...
0: Esatto, per cui è sempre una scoperta, sempre buonissimo ma sempre diverso.
1: Che bello.
0: Per cui nell'Hort di Scior Mattie, che è sempre nel centro del paese su via Roma, ci sarà questa mostra mercato e la possibilità di acquistare un voucher dedicato per assaggiare 5 formaggi di Malga tra i 23 che abbiamo in esposizione e anche acquistarne un pezzo, insomma.
1: Quindi mi raccomando, non potete mancare, 18, ricordiamo l'appuntamento, 18?
0: 18 ottobre a Sutrio a partire dalle 10. Voucher acquistabile già sul sito www.prolocosutrio.com e sempre sul sito scaricate la brochure, trovate tutto il programma, sui social gli aggiornamenti dell'ultimo minuto e vi aspettiamo.
1: Che brava Ilaria, promossa a pieni voti.
0: Evviva.
1: Allora voi intanto vuoi salutare qualcuno da prima che...
0: La mamma.
1: Bravo, che bravo. Voi rimanete sempre collegati a Radio 2.0, ci fermiamo un secondo, gira nazionale e poi insomma torniamo sempre qui. Just in time.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimmy Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. 7 giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri 6 per concludere la stagione. Il ventenne bolognese, alfiere della Mercedes, ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indo ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le prequalifiche e il warm up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri al comando.

0: Della classifica, con le romane dovranno fare a meno per 20 giorni per infortunio muscolare dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus, lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese, e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto, dopo Berrettini, anche Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, capò Venezia in Champions, tracollo di Varese. Ed è tutto, buona serata.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: Barcolana 58. Presented by Generali.
5: Fighedaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio, One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo!
6: Caldo, afa, notti insonni, basta!
7: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
8: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
11: Meraviglioso!
10: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
12: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
11: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
13: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
14: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
15: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel Villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
16: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Senti Elisa, invece di chiacchierare, cosa stai facendo? Ciao, ciao ragazzi, buon
1: guarda,
0: pranzo.
1: Guarda, non passa più nessuno. Prima che parlavi è passata l'intera squadra di casa. Cristina.
0: Allora io ho visto Tristina, ho visto Futurosa.
1: Cioè, hai capito?
0: Cioè tu neanche, cioè, allora che poteri hai?
1: Che poteri ho?
0: Cioè io pensavo che tu mi portassi, io ho detto boh adesso la bloccherà. Dovevi fare tipo, non so, è presente lotta greca? Cioè stopparle, trovare un sistema per come fare, per niente, no, io mi sono affidata a te. Vabbè, allora intanto io ti lascio aperto il microfono, quindi attenzione che non dici cose strane, ti lascio aperto se trovi qualcuno, perché io come ospite, signori, ho Zeno. Ciao Zeno, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Allora, io con Zeno parlerò di qualcosa che si parla di Trieste, così non possiamo parlarvi niente, però noi parliamo, diciamo così, in coperta, parlando in termini marinareschi, dove parliamo che nei prossimi, così, nei mesi qualcosa a Trieste nascerà.
2: Così dicono. È uscito anche un profilo sui social che è stato contattato anche da qualche giornale, quindi pare che finalmente possa uscire, possa essere creato uno spazio per giovani, ma non solo. Comunque
0: vedi,
2: a Trieste manca uno spazio anche per persone più adulte, per sbagarsi o per uscire a bere qualcosa banalmente.
0: Per prendere dei tempi, insomma, si parla di città di Trieste, abbiamo parlato anche perché poco tempo fa il sindaco aveva detto io voglio per i giovani fare qualcosa, voglio per i giovani costruire qualcosa, perché alla fine un po' tutti se ne parlano, quando si parla di giovani dicono ma non c'è mai niente da fare. Effettivamente, allora, se noi, io sono più vecchio di te, quando si era tra virgolette giovani non è che c'era tantissimo da fare, te lo dico la verità, non è che è cambiato molto, il sistema è sempre, poi era vero che casomai ti accontentavi anche di una cosa semplice, ti accontentavi anche di fare determinate cose, oggi il sistema è cambiato. Dato che così di tempistiche, secondo te quanto potrebbe essere, se si può dire? Tre mesi, 4 mesi, 5 mesi?
2: Si spera nell'ordine
0: entro
2: l'anno.
0: Breve
2: possibile.
0: Più breve
2: si
0: possibile.
2: Spera più breve possibile.
0: Più breve possibile, allora, per non dire niente, perché vogliamo, io voglio portare un po' di curiosità. Dato che parliamo di Trieste, dato che parliamo di qualcosa che è dedicato a giovani, come hai detto tu, e non giovani, profilo social nato proprio per fare un po' chiacchiericcio, per fare un po' di curiosità.
2: Per far capire alle persone che finalmente Trieste avrà uno spazio per tutti. Una cosa,
0: come si chiama,
2: manca
0: il profilo?
2: The.cclub1.
0: Vedi, The.cclub1. Le cose tipo quando vai Studio 54 New York, no? Studio 54 New York era famoso, poi insomma non esiste più. Io ci sono stato nel 99, non mi ricordo, ed era ancora quello che comandava, era quello che faceva queste feste, roba assurde, ed era famoso proprio Studio 54. Tu che parte del tuo ruolo hai invece in tutto questo?
2: Io sarò direttore creativo, quindi della parte di organizzazione di eventi, della parte artistica e comunicativa.
0: Quindi quando dovrete fare qualcosa dovranno chiamare te, ognuno. E infatti proprio per questo, tu sei giovane, quanti anni? Cioè, tu sei
2: 22.
0: Giovane? 22 anni, cioè, quindi pensate, uno 22 anni, quindi cioè, senti un po' la pressione di voler non dimostrare, perché forse non è il termine giusto, però senti un po' la pressione. Cavolo, adesso ho un impegno mica da poco.
2: Si fa sul serio, diciamo.
0: Che vedi, è diventato
2: un piccolo sogno nel cassetto. Che diciamo. È una cosa bella, soprattutto perché Trieste è una bella città, è una città che ha un sacco di richiesta, ma da molti punti di vista, non solo dal punto di vista della vita notturna o di un aperitivo. Però purtroppo non c'è un posto che riesce a mettere insieme tutto, quindi magari a fare tutti i generi musicali, tutte le fasce di età, soprattutto non c'è un posto che ti fa passare quell'idea comunque di elegante o esclusivo, pur non costando troppo, ma comunque avendo dei prezzi normali.
0: Quindi allora tu sarai quello che, insomma, quello che gestirà tutte queste cose, perché logicamente dopo, una volta che sarà fatta, sicuramente avrà anche richieste, insomma, perché dopo tutti collaborazioni, ma sì, collaborazioni, altre cose. Un buon proposito che ti vuoi porre?
2: Portare qualche artista emergente, non solo, a cantare nella città di Trieste.
0: E allora con questo il nostro Zeno, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro buon lavoro.
2: Grazie,
0: non possiamo spoilerare più di tanto, ma lo spoileremo più avanti.
2: È stato aggiornato.
0: Esatto, è stato aggiornato, andate sul profilo
2: The Sea Club 1.
0: Quindi mi raccomando, The Sea Club 1, lì trovate tutto. E lì vi diranno, a un certo punto, puff, apparirà la notifica giusta.
2: Prima o poi succede.
0: Bene, grazie mille. Intanto, la nostra Elisa, cosa stai facendo? Senti, Elisa, cosa stai facendo, Elisa?
1: Sto fermando le persone, le sto spaventando.
0: Sì, cosa hai chiesto, scusami, che li ho visti un po' preoccupati.
1: Niente ancora, questo è il problema. No, volevo chiedere cosa ne pensate della barcolana.
0: Io pensavo che chiedessi cosa mangiavano.
3: A me molto, il secondo anno, perché lui vive qua.
4: Sì, sono qua 6 anni, quindi...
0: Aspetta, no, aspetta, allora, lei ha detto lui, quindi lei di dov'è, scusami?
3: Ah, no, siamo tutte e due di Parma.
0: Ah, di Parma, però tu sei qua a Trieste da 6 anni.
4: Sì, perché lei è all'air, io no.
0: Ok, però voglio chiedervi una cosa, cosa mangerete in questi giorni a Barcolana? C'è qualcosa che avete già visto oppure dovete...
4: Certo, andare? Certo, oggi piatto caldaia.
0: Ah, vedi che sa, vedi, vediamo già...
4: Cicchetti.
0: Cicchetti. Dove la porti?
4: Oggi eravamo al buffet La Prodo, poi andiamo a mangiare sabato alla Movida dei Pescatori.
1: Super organizzati, complimenti.
0: Oh, poi vai anche, ma la porti anche nei meandri della città?
4: Beh, sicuro, certo. andiamo a vederle, penso, su da Stoca, la Lusmizza Stoca, quella che c'è a Prosecco, sì. Se avete presente.
0: E invece per Barcolana, guardi da lì la Barcolana?
4: Sì.
0: Ah, che bello, che romantici ragazzi, bravi. Allora vi auguro buona Barcolana.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao. Vedi, dalla Parma con furore. Allora, e invece, nostra Elisa, tu dovresti bloccare tutti quelli che vengono.
1: Mi posso bloccare?
0: Vai, pit stop, vai, fai pit stop, chiedi.
1: Come ti chiami?
5: Daniele.
1: Sei mai stato su una barca?
5: Sono su Fanati. Ovviamente.
0: questa la metto. Aspetta, no, adesso digli Fanatic. Tu che sei bravissima, Elisa, chiedi bene su Fanatic. Chiedi,
1: raccontaci un po'.
5: Allora, Fanatic è una barca, ha un albero, ha delle vele e va nel golfo.
1: Siete pronti?
5: Sì, assolutamente, dai, sto scherzando. Diciamo che è una barca storica, ha vinto la Barcolana 4 volte, è stata la prima barca ad introdurre gli sponsor nella Barcolana e niente, ma nasce negli anni 90 come una barca danese, poi è stata rifittata e adesso insomma è stata riammodernizzata, quindi ha seguito un pochettino il trend delle barche, insomma delle barche moderne, diciamo.
0: Senti Elisa, dato che è molto bravo, che il suo ruolo, chiedi il suo ruolo.
5: Allora, io sono il 2, il secondo prodiere.
0: Tu sai cos'è il prodiere?
1: Ovvio.
0: Sì, chiedi quelli... cos'è.
5: Allora, sono quelli che si mettono l'imbrago per fare le foto fighe vicino all'albero, così o salire in albero, insomma.
1: Vorrei farlo anch'io.
0: Vai, chiedi.
5: E vieni. Chiedi.
1: C'è posto?
5: Certo, ah? Viene anche la Francesca di Radio.0, venite tutte assieme e facciamo un giro, ah?
0: Senti, informati, dai, ti lascio la linea, intanto noi ci fermiamo, intanto ti chiedi come fare, dai, chiedi come fare, noi intanto mandiamo la pubblicità tra pochissimo, sempre con Radio.0.
6: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
7: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
8: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
9: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
10: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
11: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
12: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
13: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
12: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
13: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
14: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
15: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.

0: Eccoci qua, allora la nostra Elisa è fuori, fuori nel senso di tutti i sensi. Allora non ti avvicinare troppo perché potrebbe essere ti scoprono. Allora Elisa, con chi sei?
1: Non si può dire in realtà.
0: Non si può. Allora facciamo così. Tu sai che sei, hai visto prima i cavalli che sono passati?
1: Sì,
0: cavalli?
1: Ho visto.
0: Hai visto chi era sopra il cavallo? Vediamo se sai chi era sopra il cavallo. Chi c'era sopra il cavallo?
1: C'era la polizia.
0: No, non era la polizia, era i carabinieri. Era i carabinieri a cavallo, che non hai visto. I carabinieri a cavallo, che stavano girando, che insomma stavano...
1: C'è qualche evento, cioè perché girano a cavallo oggi?
0: Ti devo spiegare tante cose, non posso dirti niente. Ti faremo studiare di più, ti faremo... Io avrei quasi paura di dirti vai da loro a farti raccontare la storia, ma...
1: Sì, perché poi faccio le figuracce, tipo fermo la persona che invece gli chiedo ah vai in barca, ed è tipo su una delle barche più importanti.
0: Esatto, col berrettino tanto che era scritto. Allora il tuo compito tra poco sarà di così fermare qualcuno. E tu però dovresti fermare, cerchi, allora devono vincere il nostro cavatappi.
1: Ce l'hai veramente il cavatappi però?
0: Sì.
1: Ok.
0: L'apri bottiglie.
1: Ok, ok.
0: Il cavatappi, apri bottiglie.
1: Magari scusate. Arriva domani, oggi non ce
0: l'abbiamo. No, ce l'abbiamo, ce l'ha, okay. Guarda, ce l'ha Joe ce l'ha, okay. Pensa in tasca da qualche parte, ce l'ha, l'apri bottiglie, ce l'ha da qualche parte, vedi, ce l'ha, ecco. Okay. Lo va a prendere, tu fermi. Logicamente io sono sicuro che tu farai qualche ennesima figura, ma questa è ormai parte della nostra, sappiamo della nostra Elisa. Guarda, sta arrivando, 1, 2, 3. Guarda, vediamo chi dovresti fare una bella, vai, tanto così.
1: Dai. Daniela. Come ti chiami?
2: Io sono Nicolas.
1: Vuoi vincere un portachiavi?
2: Sì, certo.
0: Okay. Allora fai la domanda, chiedi chi è Nicolas.
1: Di cosa ti occupi?
0: Cioè guarda Nicolas com'è.
2: Io sono un agente immobiliare, un tiravore immobiliare.
1: Ok.
0: Cerchi casa?
1: No, in realtà no, ce l'ho però.
0: Vuoi vendere casa?
1: No,
0: qualcun altro? Beh, però facciamo così, in questo periodo a Trieste.
2: Sì.
0: Qual è la richiesta di più? Perché ho visto che tantissimi turisti austriaci sono un po' man bassa,
2: sì.
0: E cercano, diciamo, immobili. È un buon periodo?
2: È un buon periodo per vendere casa, perché i prezzi comunque sono su una parte alta di mercato e quindi è il buon momento per vendere casa.
0: Invece per comprarla?
2: Anche, ma i sono più alti.
0: Ok.
1: Quanto dobbiamo aspettare per...
2: Questo dipende da come va avanti l'economia mondiale.
0: Ti faccio una domanda, anche zone di Trieste in cui in questo momento si sta cambiando anche la zona, perché anche quello è importante, no?
2: Sì.
0: Le zone della città stanno cambiando, zone che casomai, come abbiamo visto in Cavana, che insomma negli anni è cambiata, ho visto che altre zone stanno cambiando.
2: Esatto, ci sono tutta una serie di zone di riqualificazione, un intervento che ha fatto Edil Impianti proprio qui nella parte di Blue Palace, dove abbiamo venduto, che è l'inizio di via Sant'Anastasio, lì hanno realizzato un nuovo complesso da quello che era un edificio abbandonato, tutta la parte della Maddalena con nuova costruzione di MAV 158 che abbiamo sempre in vendita noi, quindi se volete dare un'occhiata potete andare sul nostro sito, e altre zone periferiche perché il territorio comunque è saturo e quindi la riqualificazione di quello che è il bene che abbiamo direttamente qui sulla parte del territorio è una delle cose da fare.
0: Grazie mille, intanto allora a lui l'apri bottiglie, intanto la nostra Elisa, ecco Elisa, guarda sono due, guarda, vai, attacca.
3: Un'intervista a lui.
1: Vai, come
0: a tutte e due, par condicio.
3: Elisa.
1: Ok.
0: Loro due sono mamma e figlio, immagino, mamma e figlio, vai, fagli la domanda tost.
1: Come
0: si mangia? Quante volte bisogna masticare? Vai, falli le domande. Sì.
1: Ok, sì, le verdure sono un antipasto o un contorno?
3: Contorno.
1: Quindi le mangi insieme magari a qualcos'altro?
0: Senti, chiedi se ti fa calciatore di questi. Fermo un calciatore.
1: Calciatori?
0: Cioè chiedi al calciatore se... Ecco,
1: dai.
0: Con lui, col ragazzo che hai intervistato, così facciamo.
1: Dai, ma venite anche voi, facciamo tutti insieme.
0: Grazie.
1: No,
0: ma...
1: bene. Okay. Faccio scappare.
0: Vai
1: tutti. Come ti chiami?
4: Rodri.
1: È la prima barcolana che vedi?
4: Sì.
0: Allora, che ruolo, detto subito, che ruolo, io di calcio non capisco, scusami, ma che ruolo giochi nella Triestina Calcio?
4: Io sono terzino sinistro.
0: Allora, intanto, se dovessi dire a tutti, sei forte?
4: Un po'.
0: Lo dicono, non so, dicono che sei forte.
4: Non lo so.
0: non lo so, tra
1: sono
0: di
1: arrivati altri amici,
0: ecco, tra di loro degli amici, no? Chi è quello un po' più mattacchione, quello che fa scherzi, quello che stressa?
5: Quel ragazzo che si sta dileguando lì.
0: Ecco, come si chiama? Chiamalo, chiamalo.
5: Si chiama Edoardo.
0: Edoardo, tu però.
1: Dai, Edoardo.
0: Ecco, allora intanto io non vi chiedo, già che non sono un cacciatore, però vi chiedo, quant'è importante arrivare in un campo di calcio ed essere tra di voi, insomma, a parte scherzi, no? Però essere affiatati, perché è la cosa penso più importante.
5: È importante, ti fa lottare di più insieme, no?
0: Cosa fate per cercare di, insomma, di creare un po' di gruppo tra di voi? A parte i scherzi, cose varie, ma c'è qualcosa che fate?
5: No, principalmente penso passare il tempo insieme unisca, quindi piano piano il legame
0: cresce, migliora, sì. Quindi PlayStation fate?
5: Anche.
0: Vedi che bravo, PlayStation, serate, altre cose, allora siete anche, gente che fa normali. Allora, dato che i nostri ascoltatori sono anche tifosi vostri, c'è un appello che volete dire ai tifosi? Un qualcosa che vuoi dire ai tifosi? Venite a vedere, fate...
5: No, sì, veniteci a vedere, seguiteci.
0: Allora, facciamo così, noi mandiamo la foto, vai pure a fare la foto. Grazie. Anche tu, così vi mettete lì, vi facciamo la foto del nostro stand, tutti insieme, del Trieste Calcio. Intanto Elisa, c'è qualcun altro che vuoi fermare? Così io vorrei vedere una cosa che tu fermi.
1: Ma qualche domanda?
0: Ecco, ma tu li becchi tutti? Mamma mia, dai, vai.
1: Allora, immagino che tu farai la barcolamica.
0: Chiedi dove, come, chiedi, vai, io
1: con
0: so
1: che
0: già.
1: Barca?
6: Io sono il comandante del corsaro secondo della Marina Militare.
0: Cioè, tu, no, ma tu fai apposta, li tutti. Vabbè, chiedili.
6: La barca è una barca d'epoca del 60, è un 21 metri e mezzo, è uno yacht, cioè, un disegno di Spartan e Stephen, e, cioè, nato per la Marina, e una nave che normalmente fa attività addestrativa per gli allievi ufficiali della Carina Navale.
0: Senti, chiedi se come si posiziona. Chiedi come si posiziona. Come vi posizionate?
1: Cosa ti aspetti?
0: Dai.
6: Beh, noi siamo una barca d'epoca, quindi l'obiettivo è intanto preservarci.
0: Arrivare.
6: Sì. Però ecco, la barca è performante, per quanto comunque una barca d'epoca. E... vedremo.
0: Senti, lei non è d'epoca, però vorrebbe. Lei non ha mai provato la barca. La possiamo portare un attimo? Tu puoi portarla a salire a bordo, a far vedere come l'imbarcazione anche d'epoca?
6: Sì, certo,
0: si può? Allora, tra poco io ti lascio, così ti porto. Allora, facciamo così. Vuoi andare? Tu puoi adesso anche? Dai, allora Elisa, tu lascia il microfono a noi, lascia pure il microfono, tu vai, anzi vai, così dopo devi filmare tutto. Vai con lui, ci fidiamo, vai. Sì, lascia il microfono a Gio, tranquillo. Ah no, niente, ormai è presa dal momento, vedi, adesso si è l'emozione, non ha voce, come dice qualcuno. Grazie mille. Mi raccomando, puoi tenerla, tranquillo, tenetela pure, dategli da mangiare. È nutrizionista, se vi serve per quando dovete andare domenica. Intanto, secondo me, la prossima intervista che farà bloccherà il capitano della Vespucci, sono sicuro, perché tra tutte le persone beccherà la persona giusta. Intanto noi andiamo avanti, ci mettiamo un po' di musica e poi torniamo sempre in diretta da Radio.0. Intanto salutiamo tutte le persone che stanno passando in questo momento. Elisa, mi raccomando, documenta tutto, che bello, che bei momenti, guarda che bello, quasi sono quasi invidioso, sono proprio l'invidia, e io sono così, io sono uno che, vedi, io do una mano agli altri invece di darmi a me stesso.
7: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Morje prihaja na mizo v Italijo. Odkri novi ribji menu, okusen, skrbno pripravljen in po pravi ceni. Vsak dan te pričakujemo v Italy Trieste na naslovu Riva Giuli 1.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
5: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
0: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
9: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Yeah, sempre dalle rive di Barcolana, logicamente siamo qua a Trieste, Barcolana 58esima edizione, intanto vediamo i ragazzi che camminano, passano, guardano, scrutano, buonasera, buonasera, scrutano, controllano, vedono quello che succede, quello che non succede, buonasera, buonasera, sì, pronto, messaggio vocale, allora stiamo cercando l'operatore e quindi abbiamo visto che a mezzogiorno c'è stato questo scroscio di impazzesco di pioggia, poi mezzogiorno e mezza ha diciamo lasciato, poi ci ha lasciato un po' di coperta, adesso dalle ultime due orette invece abbiamo anche un bel sole, ma come abbiamo detto poi avremo alle 18.05 il nostro nordio, quindi tra 20 minuti circa avremo di nuovo la 25, da 25 minuti avremo di nuovo il meteo di come sarà domani, stasera, insomma vedremo un po' in queste giornate un po' uggiose, anche se in realtà da sabato in poi dovrebbe essere tranquillo, domenica mattina diceva che ci potrebbe essere la bora, insomma tante informazioni, ma lo faremo dire a chi di dovere, il nostro Sergio Nordio, ARPA, FVG. Intanto la nostra Elisa è partita, cioè io gli ho dato prima, insomma avete visto, ho fatto le varie interviste, a un certo punto scappata perché c'è stata l'occasione, perché l'occasione fa ghiotto l'uomo, in questo caso la donna, e quindi è andata, l'ho fatta andare su un'imbarcazione anche per provare, insomma per capire come funziona, cosa vuol dire andare su un'imbarcazione, ci sono state un po' di volte. Intanto saluto anche Mauro, ciao Mauro, buon lavoro, ciao, buon lavoro a te, tanto lui è sempre a pieno, a mille, anche lui non smette mai, forse c'è anche Nicole, ma Nicole non l'ho vista, ho visto solo Mauro, ma intanto salutiamo anche la sua Nicole. Che dire, pomeriggio pieno, buonasera, pieno zeppo di eventi, tra poco avremo anche altri ospiti, dovrebbe esserci ancora un ospite, non so se riuscirà a venire perché siamo già un po' tardino, perché tra poco arriva, pochi minuti arriva il nostro Falcon, quindi con Falcon vedremo se insomma riusciremo, poi lui chi avrà, cosa non avrà, con chi parleremo. Pomeriggio, avete visto, insomma abbiamo avuto anche Jaluz, abbiamo avuto i vari ospiti, ci ha raccontato insomma di cosa succede, bello, bello perché questa è la Barcolana alla fine, no? Tante persone che ci si incontra, che passeggiando anche qui davanti al nostro stand si ferma, ci si incontra, ci si scopre, è un qualcosa di molto particolare che, vi dico la verità, bello, questa è l'area che si respira, che è, insomma è l'area di Barcolana, famiglia non famiglia, è un evento insomma che in qualche modo ha un qualcosa che colpisce non solo la città di Trieste, ma colpisce veramente il mondo intero, come avete visto in questo ultimo momento. Prima parlavamo anche in Piazza Unità, c'è anche questo evento dove potete entrare e vedere cosa succede a 3500 metri sotto il mare, bellissima esperienza, bellissimo, dovete andare dentro, fate un momento di fila, ma veramente da provare. Nostra Lisa non c'è ancora, il nostro ospite non c'è, non la vedo, quindi io adesso mi fermerò, faccio mettendo un po' di musica e poi torneremo prima della fine, insomma delle 18 per salutini. Intanto allora, ci fermiamo un secondo, mettiamo la musica, poi torniamo sempre qui Radio.0. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 17 e 51 minuti.
3: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Eccoci qua, sempre in diretta. Allora, siamo alla Barcolana. Allora, ho visto subito, ho acchiappato, cioè ti abbiamo proprio prelevato, per dire la parola giusta. Francesco Russo, vabbè, benvenuto, come stai?
1: Intercettato con un sorriso splendido, quindi non potevo che arrivare. Okay. Intanto, non il tuo,
0: insomma, no, esatto, grazie. Intanto come stai?
1: Tutto bene,
0: tutto
1: bene.
0: Comodo, so che hai pochi minuti. Allora, dove stai andando?
1: Cioè, Barcolana... Sto andando a un bellissimo convegno sul turismo e la mobilità a Trieste, organizzato con la presenza del presidente del porto, il presidente dell'aeroporto e il presidente giudici di Federalberghi.
0: Beh, sono due pezzi a 90, hai detto due che sono due pezzi a 90, perché tra porto e Trieste e aeroporto sono due cose che nella nostra regione stanno, insomma, in questo momento c'è una grande visibilità.
1: E la porta internazionale di questa città.
0: Sì.
1: Lo vediamo anche oggi, l'aeroporto, guardavo proprio un po' di dati prima di venire, l'aeroporto fa quasi il 50% di turismo internazionale, quindi è una porta davvero straordinaria. Che noi dobbiamo imparare a gestire, perché poi il problema, proverò a dirlo, ma insomma, è che noi ci vediamo arrivare i turisti, ma non sappiamo bene da dove vengono, perché arrivano esattamente qui, poi ci scaricano le navi da crociera, tutta sta gente in Piazza Unità. Va gestito. Anche le giornate di Barcolana, che è un evento straordinario, bellissimo, insomma, che dà lustro alla nostra città. E sento qualcuno che, insomma, no, dice: ma i triestini dove sono? Insomma, no? Non ce la godiamo più, certo, come un tempo, perché effettivamente, e questo vale anche per il turismo, no? Il turismo è, se diventa soltanto quella roba che ci toglie le rive perché non abbiamo più, che ci toglie i parcheggi, che non ci fa più camminare neanche nel nostro centro storico, allora vanno gestite le cose. Turismo è una grande risorsa, non è l'unica.
0: Non è facile, immagino non sia facilissimo.
1: Non è facile, ma non è impossibile, perché noi non siamo abituati, io faccio mea colpa per la politica in generale, insomma, non siamo abituati a lavorare sui numeri. Ma il turismo è una delle poche cose, e i trasporti,
0: perché ho visto,
1: che sono prevedibili.
0: Cosa, 2 milioni, no? Abbiamo toccato.
1: Sono 2 milioni di turisti.
0: 2 milioni di turisti, insomma, se pensate alla città di Trieste, 200,
1: però tu sai, Barcolana, appunto, è un grandissimo circo che crea anche qualche disagio, ma tu lo sai da un anno all'altro. Quindi è tutto prevedibile quante persone arriveranno, da dove arriveranno, dove dormiranno, come si...
0: Cioè, quindi tu dici adeguare tutta
1: bisogna
0: la parte...
1: assolutamente programmare,
0: sì.
1: E avere una regia di tutto quello che succede, perché la città sta crescendo, sarebbe peccato non approfittarne, insomma, se poi diventa soltanto un bidone per i triestini è chiaro che rischiamo di avere una crisi di rigetto che non farebbe bene né all'economia,
0: certo,
1: e neanche alla visibilità.
0: Ti faccio una domanda un po' che abbiamo fatto in questo periodo un po' alle persone che sono qui a Trieste. Come vedi il futuro? Come vedi nel futuro Trieste? Cioè, la tua visione di Trieste nel futuro, come la vedi?
1: Ti ho detto che tra un minuto dovevo andare dall'altra parte, che mi fai una domanda che avrebbe bisogno di mezz'ora. Io credo che Trieste ha una grande sfida. Dobbiamo essere molto onesti. È una città che 80 anni fa aveva 80.000 abitanti in più. A Trieste erano 280.000 persone negli anni 60, con la previsione addirittura di arrivare a 300.000. Oggi sappiamo che siamo meno di 200.000 grazie anche a molti arrivi, quindi senza un po' di immigrazione non avremmo neanche 200.000. La grande sfida è creare le opportunità per ricominciare a crescere, e la prima grande opportunità si chiama Porto Vecchio. Porto Vecchio è quella vetrina capace di attrarre anche imprese, ovviamente imprese innovative, imprese che portino però giovani, talenti, famiglie, realtà industriali all'avanguardia, e che in qualche maniera ci permettano di recuperare quei 20-30 persone che, se no, insomma, Trieste ha davanti uno splendido declino, ma insomma non siamo più giovanissimi nessuno di noi, e io vorrei invece lasciare ai miei figli delle opportunità, perché vedo anche moltissimi giovani che fanno cose importantissime, studiano, si specializzano, lavorano magari nei centri scientifici e poi partono.
0: Mi hai dato l'assist proprio perché abbiamo il presidente Enrico Eva Confartigianato FVG, proprio perché anche lì Confartigianato fa una grande parte per, insomma, di popolazione, di turismo, di tutto quello che ne concerne. Insomma, siete in prima linea anche voi sempre.
2: Siamo in prima linea, qualche volta anche tristemente in prima linea, perché il dibattito oggi soprattutto collegato al caro carburanti, caro energia, problemi sull'occupazione, cioè quindi economia vera, confortizzata per dare un numero in regione a 10.000 imprese associate, quindi parliamo di un numero che si commenta da solo, ecco, 10.000 imprese con una media di 3 addetti per impresa significa che movimentiamo, che rappresentiamo un certo numero di persone. Anch'io in premessa una parentesi, catturato col sorriso qui, casualmente ci siamo incontrati, sì, certo, con Francesco Russo, e quindi un onore sta vicino a un candidato, sindaco, forse è il candidato sindaco, però insomma fa piacere perché ha una visione assolutamente lungimirante di questa città, cosa non scontata.
0: Cosa vuol dire adesso quando si fa parte di una proprio confartigianato,
2: di una lobby?
0: No, di una lobby no. Però di confartigianato, cioè nel senso che è sempre molto difficile tra chi è dentro nel sistema, quindi quelli che sono in prima linea, che sono le aziende, tutto quello, chi invece dall'altra parte forse molte volte non capisce, no? Diciamo che tra virgolette le persone comuni non hanno sempre una visione pulita, c'è sempre questo un senso, io lo chiamo senso unico, perché, permettimi il termine, che non riescono a capire quello che fanno uno o che fa l'altro, no? Perché dicono cosa serve, invece
2: allora,
0: no.
2: Noi che rappresentiamo l'impresa abbiamo il compito non semplice di tradurre in realtà quello che il mondo economico sta portando e sta costringendo l'impresa, dico una parola antipatica, a ribaltare i costi su noi. Cioè, certo. Noi stiamo vivendo adesso una spinta inflazionistica che ritengo che non sia corretto il numero che sta circolando, perché il governo furbescamente lo tiene a un dato del 3,1% di inflazione, ma non è così, l'inflazione è vicina al 5-6% è il dato reale, quindi le imprese sono costrette, poi lo vediamo nel carrello della spesa, lo vediamo sul supermercato, lo vedremo in tantissime cose che tocchiamo, anche nel sprizzapro qua in Barcolana, per essere, no,
0: certo,
2: per essere
0: sì,
2: concreti, quindi noi tocchiamo con mano poi qual è il prezzo finale. Ma perché il prezzo finale? Molte volte c'è una speculazione, ma al di là della speculazione ci sono dei costi di regia, dei costi di trasporto, di costi energetici che vanno a incidere in maniera sostanziale, molte volte sballando poi qual è il prezzo finale. Quindi chi dall'altra parte, l'utente, vede solamente ma quanto mi costa, ignora molte volte anche in buona fede cosa c'è dietro. Dietro non c'è solamente un costo del lavoro, dove alla fine il lavoratore prende metà, sappiamo benissimo, no? Rispetto al costo dell'impresa, il lavoratore prende metà in mano, il resto viene mangiato dal sistema Stato, dal sistema metà, sappiamo benissimo, no? Rispetto al costo dell'impresa, il lavoratore prende metà in mano, il resto viene mangiato dal sistema Stato, dal sistema Regione, e serve per mantenere

0: Che è preoccupante, ecco, su questa regione vedo e poi anche su Steam Italia vedo che l'autunno sarà complesso purtroppo. Quindi godiamoci questi giorni rilassati di Barcolana per poi ripartire con energia.
1: Io vi ringrazio tantissimo, scusate se vi abbiamo veramente rubato quel pochissimo tempo. Se ritornate, se ripassate, siete i nostri ospiti.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie mille.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
2: Contateci, ci rivediamo sicuramente.
1: Grazie mille.
2: Buon lavoro.
1: Grazie. Voi rimanete sempre collegati a Radio.0, tra poco il nostro Falco. Adesso passo la linea un attimo alla pubblicità e poi torniamo.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
4: Motor Service, vendita e assistenza motori fuoribordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro e tutta la gamma di motori Stealthline con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it.
6: Suzuki. Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: Da 26 anni il cuore dello sport è City Sport. City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online.
10: Hai voglia di un look che parli di te? Davy Stitz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Davy Stitz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
11: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Match e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
12: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Horeca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
13: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete,

0: ufficiali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Rieccoci in diretta, siamo col sindaco Giuseppe Corbato, sindaco di Grado. Intanto benvenuto, come stai?
2: Grazie, buon pomeriggio.
3: Top 101, le 101.
2: Ho fatto un po' di sole in questa giornata perturbata per cercare di fare in modo che questo appuntamento, che è un appuntamento veramente importante per la regione tutta, perché anche noi abbiamo oggi proprio inaugurato uno stand. E devo dire che venire a Trieste in queste occasioni per noi è il secondo anno, è veramente una festa, una gioia, perché io direi che in questi momenti si godono proprio le relazioni, i contatti, è un bello stare, ecco.
1: Com'è, dato che siete l'isola del sole, no? Sì. A parte oggi che noi siamo qui, abbiamo veramente di tutto e di più, anche voi grande cambiamento anche turistico, le persone hanno vengono proprio perché avete una parte per chi vuole insomma prendersi cura di se stesso, dall'altra parte sono i giovani, dall'altra parte sono insomma avete fatto un grande lavoro sulle varie zone.
2: Allora devo dire di sì, ti ringrazio anche della domanda, nel senso che il turismo proprio e anche l'utenza sta cambiando. C'è una parte che è prettamente balneare, anche se visti i cambiamenti climatici che ci sono, abbiamo avuto un'estate particolarmente torrida, stare in spiaggia per tante ore diventa difficile, quindi bisogna trovare soluzioni diversificate per dare comunque al turista delle possibilità di godere insomma un po' di quello che è il nostro territorio. Abbiamo visto che c'è uno spostamento verso la laguna, verso la barca, l'utilizzo di anche, piuttosto che il classico lettino, ombrellone, eccetera. E dopo ci stiamo cercando di puntare un po' anche sul discorso culturale, ci sono diversi musei che abbiamo aperto di recente l'anno scorso, per cui insomma diversifichiamo l'offerta cercando di accontentare un po' nello spirito dell'accoglienza, che è quello insomma che ci contraddistingue.
1: Allora intanto ti ringrazio tantissimo, domani grazie, ma sabato noi ti aspettiamo, così ci rivediamo qua. Il nostro Falcon, ecco. Sei pronto?
4: Certamente che sono pronto, appena ci date il permesso.
1: Vai, comincia.
4: Ma certo, entriamo direttamente dalle rive, non l'abbiamo mai fatto, eppure mi piace questo passaggio qui con i nostri ospiti. Attenzione qui al microfono, che magari lo passiamo a loro. E insomma, lo sapete, tutti i giorni dalle 18 alle 19 parliamo di vela. Intanto entra anche Sergio Nordio. Vediamo un po' se Sergio Nordio riusciamo a farlo parlare in questo blocco, oppure gli facciamo ascoltare la pubblicità alla fine di questo blocco, e dopo avremo anche altri velisti, l'equipaggio di Fiamme Gialle con Paolo Cian e Pierluigi Fornelli. Tanto Nordio, a te tutti ti vogliono ascoltare, perché dici che tempo farà, eccetera, eccetera. Ora mi sono dilungato, io sono con l'equipaggio di Boogeyman Comet 41S, tra l'altro i Comet li costruiscono, intanto presento le persone, se no qua parlo solo io. Sono con Lorenzo Contento, buonasera Lorenzo, lo puoi dire anche.
5: Buonasera.
4: Però lui ci ha detto che vuole parlare poco. Poi qui accanto a me, magari non mi vedete, però ve lo racconto io, Marco Cresti.
6: Buonasera a tutti.
4: Buonasera Marco. E ci ha raggiunto anche Roberto Benedetti. No, stavo facendo una divagazione.
7: Buonasera.
4: Che i Comet, voi appunto siete l'equipaggio di Boogeyman, e ora dirò anche perché mi andava di invitarvi e di incontrarvi. Una piccola parentesi, Comet 41S costruito giù a Roma,
7: esatto. E è quindi una barca, un fast cruiser, una barca da crociera veloce, programmata con albero in carbonio, che ci regala belle soddisfazioni.
4: Beh, crociera veloce con albero in carbonio, insomma, sì. A questo punto diciamo pure le vele, le vele di chi sono?
7: CD Creato De Martis.
4: Vabbè, insomma, un'altra vecchia volpe, uno che se ne intende. Allora, facciamo un passo indietro. Trofeo Bernetti di domenica scorsa, come Igor sa perché era in studio, ma come tutti i radioascoltatori che hanno ascoltato la radiocronaca, io ho detto sempre, insomma, sulla linea di partenza vedremo ovviamente i maxi scattare per primi, però quello che mi piace fare ogni anno, succede sia alla Barcolana che al Bernetti, mi piace sempre un po' individuare quello che io chiamo l'eroe di giornata, ovvero il piccolo in termini di dimensioni che riesce a bruciare sul via e stare davanti per qualche minuto alle barche più grandi, e questo è stato proprio il caso di Boogeyman, dico bene Marco Cresti?
0: Sì, e allora è stata una regata molto tattica. Noi come ogni regata ci troviamo prima e decidiamo poi la strategia da fare. È un vento che è altalenante, già la previsione, siamo partiti con un vento idealmente da quadranti meridionali che è arrivato idealmente prima di quello che ci aspettavamo. La linea di partenza aveva una scelta di andare o dalla parte destra e quindi sotto costa partendo in barca, aspettando di mantenere quel maestralino che rimane, che come ogni edizione rimane fino a Santa Croce, e poi dopo le barche grosse o quelle super leggere possono portare avanti fino a Punta Sdoba, viceversa noi con 8 tonnellate di peso è un po' difficile. Quindi c'era questo vento che arrivava appunto a quadranti meridionali, abbiamo fatto una scelta di andarci a prendere poi il vento sulla parte esterna, quindi sul lato sinistro del campo di regata all'esterno. Abbiamo deciso di partire in boa, idealmente pensavamo di partire mure sinistra, invece si è resi conto che la linea non dava per partire mure sinistra, siamo riusciti a infilarci mura dritta e in una strambata al suono della campana e con l'issata immediata dello Geneker siamo riusciti a partire primi fondamentalmente, e lì ci siamo allungati, tanto vero che poi Garca ci ha passato penso dopo quasi 10 minuti, insomma, no? Quindi è stata veramente una bellissima partenza.
4: Allora, Roberto Benedetti, ora vediamo se faccio confusione, è l'armatore della barca?
7: Sì, esatto, sono l'armatore.
4: L'armatore, allora, timoniere anche?
7: O no? Anche timoniere.
4: Anche timoniere. Esatto. Allora, partire insomma in mezzo a questi maxi, con l'equipaggio che ti dice dai spingi, vai qua di là, e tu dici però cavolo la barca è mia, io ci vorrei andare in crociera.
7: Esatto.
4: Insomma, e poi in barcolana sarà ancora peggio, che... diciamo a Roma si dice strizza, insomma,
7: strizza,
4: cioè, mette paura,
7: sì.
4: Cioè, ecco.
7: Sì, sì, c'era la paura, però siamo sempre un po' agguerriti, siamo cercato di partire un po' più puliti, ecco, ed è andata, siamo stati fortunati, è andata bene.
4: Va bene, Marco Cresti, quanto, perché poi voi avete fatto 11esimi assoluti, ora uno potrebbe pensare che con il Comet voi abbiate partecipato al trofeo Bernetti, che è quello diciamo delle categorie a rating, una volta era l'Orc, lo Iore, no adesso è l'Orc eccetera, invece voi avete partecipato alla flotta più numerosa, quello diciamo per fare i precisini della Coppa Bernetti, quella appunto di Arche e tutto quanto, e insomma in classe open, quindi in tempo reale, quella che si dispone in tempo reale, siete giunti 11esimi assoluti, che io penso è un risultato, oppure tu dici no guarda noi siamo bravi,
0: no,
4: cioè non
0: beh,
4: ti meravigliare,
0: diciamo che sicuramente è stato un grandissimo risultato, è un risultato che può essere ottenuto semplicemente in condizioni per noi in cui il vento è molto variabile, fa le scelte giuste, le abbiamo fatte, abbiamo anche avuto fortuna, tant'è vero che nel siamo riusciti a allungarci e siamo arrivati in boa agli ultimi direi 20 minuti, quindi partendo dal mezzo miglio il vento è calato, ciononostante noi siamo riusciti a passare la prima boa ancora con il vento dal quadrante meridionali. E successivamente noi abbiamo fatto una scelta di andare a cercare il vento che ci aspettavamo arrivasse da Maestrale e siamo andati verso Monfalcone, e viceversa molte altre barche successivamente c'è stato quello che qui a Trieste viene chiamato l'effetto Scovazzera, perché in realtà è arrivato un vento che non ci aspettavamo, che è arrivato quasi da Scirocco, prima era da Libeccio, poi è arrivato a Scirocco e tutte le barche dietro si sono ammassate e sono andate verso il lato destro, quindi diciamo verso Miramare. Noi abbiamo tenuto duro, a un certo punto il Maestrale è arrivato, con quel Maestrale siamo riusciti ad arrivare fino alla boa di arrivo.
4: Ora provo brevemente, quanto il risultato finale, l'ottimo risultato finale, in che percentuale è figlio di un'ottima partenza?
0: E beh, la partenza è fondamentale, guarda, si dice la vela è uno sport molto semplice, basta partire primi, camminare più degli altri e coprire gli altri, quindi dopo per arrivare a questo è un po' dura.
4: Va bene.
0: Quindi anche per noi sono stati anni in cui la barca è migliorata, è stata diciamo regolata a puntino, grazie anche a tutto il supporto che ci hanno dato gli sponsor, primo fra tutti Zuanelli che ci segue dal 2022,
4: Serramenti
0: di Trieste, la Faircam Logistica, e poi abbiamo l'Otello, che è una catena di alberghi hotel, e poi recentemente si sono anche aggiunti Schiavone Costruzioni e la Risorta, che è il ristorante diciamo di Muggia, che ci supporta quando rientriamo nel terzo tempo.
4: Vabbè, allora siete proprio un team veramente locale, insomma, perché siete supportati anche proprio da aziende grandi, piccole, da sponsor proprio qui del territorio, quindi questo pure...
0: Beh sì, siamo triestini, quindi cerchiamo di avvicinarci a quelli che sono i nostri vicini, amici e insomma persone che spingono sul territorio. Anche l'equipaggio è formato fondamentalmente da amici, da un gruppo più ristretto, io, Roberto e Lorenzo, anche mio fratello Piero, ci conosciamo dagli anni 80, eravamo ex velisti, abbastanza aggressivi. E poi un gruppo di giovani che ci aiutano e un altro gruppo Mazzi, che comunque è con noi da tempo e che ci alterniamo sulla barca.
4: Vabbè, Roberto Benedetti, armatore di quale circolo? Yacht Club?
7: Dell'Adriaco. Yacht Club Adriaco, sì.
4: Se infatti vedo qui il cappellino Yacht Club Adriaco, ma siete tutti dell'Adriaco o no? Insomma, maggior parte.
7: La maggior parte dell'Adriaco.
4: Quindi la barca è regata con il guidone dell'Adriaco.
7: Esatto.
4: Però non è ormeggiata l'Adriaco.
7: Non è ormeggiata l'Adriaco, è ormeggiata esattamente a Muggia.
4: A Muggia, va bene. Allora adesso voi avete questo Comet, cioè tu avete il Comet 41S, non regatate alle regate Orc, voi soltanto...
7: Di solito no, tranne le regate per due, altrimenti facciamo...
4: Regate per due, accidenti.
7: Sì, tutto in open.
4: Questo in Adriatico, tipo la 500, non so, chiedo.
7: Abbiamo fatto la 200, la 50 e la 80.
4: Ah, però, accidenti, quindi sì. Insomma, tutte regate in tempo reale. Dopo, Barcolana, cosa che avete, che storico avete? Avete degli ottimi piazzamenti anche alla Barcolana?
7: L'anno scorso sì, molto bene, abbiamo fatto 45esimi, primi in assoluto di categoria.
4: 45esimi assoluti?
7: 45esimi assoluti.
4: Beh, avete preso una coppa per essere arrivati 45esimi?
7: Una targa.
4: Sì. Se invece arrivate 101esimi, prendete la coppa, la coppa di Radio.0.
7: Ah.
4: Dico bene, Igor? Come funziona la coppa?
1: Posso dire tutto, dovevo arrivare 101 su tutte le posizioni. Quando arrivate 101, che è la nostra frequenza, tu che non sai,
4: certo,
1: che non studi,
4: però eri distratto, ti ho avuto coinvolto.
1: E anche perché a un certo punto loro tre qui sono curiosi, perché quella persona lì dovrà parlare a un certo punto. Allora, prima di parlare, però dobbiamo fermarci.
4: Va bene, va bene.
1: Ci fermiamo un secondo e poi torniamo sempre qui a Radio.0, tra pochissimo.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
9: Barcolana 58. Presented by Generali.
10: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Wow, cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
6: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi. La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Allora, ringraziamo l'equipaggio di Boogeyman, Marco Cresti, Roberto Benedetti e Lorenzo Contento per essere restati con noi durante lo spazio pubblicitario. Prima di fargli andare via, chiedo proprio a Lorenzo Contento un'ultima cosa: come mai la barca si chiama Boogeyman?
12: Boogeyman, il nome nasce nel 2011 con un nostro amico Eric, che noi che ricordiamo sempre con grande affetto, e questo nome l'abbiamo portato avanti, quindi c'è grande forza dietro questo progetto. e ci siamo ripromessi di portarlo avanti per lungo periodo, dai.
11: Benissimo, dai, allora ci vediamo fuori in mare, perché noi faremo la radiocronaca ovviamente della Barcolana. Noi siamo qui con Sergio Nordio, quindi grazie ancora ai ragazzi di Boogeyman. Mentre escono loro, diamo la parola a Sergio Nordio e facciamo intanto entrare, così vi anticipo un po' gli ospiti successivi, per Luigi Fornelli, Paolo Chan, e il mio amico ex direttore, collega, mettete come vi pare, Fabio Colivicchi. Intanto ora parola a Sergio Nordio. Paolo Chan, ciao Fornelli, ascoltate, perché Sergio Nordio è l'esperto meteo e magari la cosa vi può interessare.
13: Siamo arrivati al momento giusto.
11: Esattamente. Buona serata, ben ritrovati a tutti. Condizioni di tempo ancora instabile, abbiamo visto oggi insomma più occasioni di rovesci anche consistenti che diciamo hanno un po' rovinato la giornata. Siamo ancora un po' adesso al termine di questa fase con le correnti meridionali che ci accompagnerà ancora nelle prossime ore, possibile ancora qualche scroscio sia stanotte ma domani mattina, quindi non siamo ancora completamente in miglioramento, almeno fino a metà della giornata di domani. Il vento da sud tenderà ad attenuarsi e diciamo comincerà lentamente nel corso delle prime ore di domani mattina a entrare vento da est, no? Non sarà ancora bora, probabilmente arriverà a metà della mattina, e dato un po' in crescita nelle ore centrali di domani, proprio diciamo nel cuore della giornata, con raffiche intorno ai 30, 25, 30 nodi. Anche qua c'è molta incertezza, abbiamo visto in questi giorni quanta difficoltà con una situazione meteorologica che non è definita, non abbiamo fronti, perturbazioni definite, quindi è tutto un po' disordinato e anche difficilmente prevedibile. Bora poi che tenderà a calare nel corso del pomeriggio, si attenuerà un po', non scompare, e si accompagnerà moderata e ancora in progressivo calo fino alla mattina di sabato, giornata ancora variabile. Sabato c'è un po' di nuvolosità, però non sono previste più piogge. Per domenica buono, nel senso che avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, questa è già di base un'ottima notizia per avere una giornata piacevole, però probabilmente l'avvicinamento di aria un po' più fredda dall'Europa orientale porterà a un nuovo incremento della bora. Questi gli ultimi diciamo modelli, insomma gli ultimi scenari danno prima della partenza intorno ai 10-20 nodi, però con raffica anche 25, e è un po' diciamo ancora incerto se questa bora continuerà a essere diciamo moderata nel corso della giornata o tenderà a scendere. In questo momento non viene dato il giro di brezza per domenica, quindi dovrebbe restare probabilmente bora per tutta la giornata, anche se appunto in attenuazione. Vedremo poi come sempre gli aggiornamenti. Esattamente, allora grazie Sergio Nordio, ci rilasciamo subito con Paolo Chan, perché oggi ero qui sulle rive, volevo confermare, grazie Sergio Nordio, l'appuntamento con Paolo Chan, skipper di Fiamme Gialle qui alla Barcolana, ed era, cos'era, era mezzogiorno e mezzo quando rientravate dall'allenamento. E Paolo, ti ho chiesto proprio, ma voi avete già fatto l'allenamento stamattina appunto in previsione del fatto che oggi arrivasse vento? E tu mi hai detto sì, però quello che non avevamo previsto era l'acquazzone, detta...
14: Sì, nel senso che sapevamo che c'erano scrosci, però in queste situazioni non sai mai poi quanto vento c'è sotto gli scrosci. In effetti, diciamo, noi abbiamo letto fino a 25-26, che comunque diciamo è una discreta brezzettina. Però sicuramente abbiamo preso delle sciacquate d'acqua importanti. Dovevamo verificare delle cose sulla barca, quindi siamo riusciti a fare il nostro programma, quindi è andata bene, già nella mattinata avevamo concluso.
11: Poi il pomeriggio, briefing, debriefing, cosa fate il pomeriggio?
14: Facciamo il briefing del briefing, perché ovviamente quando si esce c'è sempre qualcosa che può essere migliorata, e avendo diciamo un tempo limitato a disposizione è chiaro che bisogna sfruttarlo al massimo anche quando si sta a terra, per fare ragionamenti per esempio come questi fatti dal meteorologo, in cui si cerca di capire quale sarà la condizione che ci aspettiamo domenica, per riuscire ad avere le vele giuste a bordo, e diciamo quello è il requisito importante, poi dopo bisogna utilizzarle al meglio.
11: Allora Paolo Chan, Fiamme Gialle qui per partecipare, si spara la cartuccia solo alla Barcolana o anche a qualche regata di avvicinamento alla Barcolana, le varie Porto Piccolo, Maxi, queste regate qua?
14: No, la cartuccia Sparata intanto perché il percorso dell'ultimo giorno di Porto Piccolo Maxi è lo stesso della Barcolana, quindi ti dà la possibilità di fare una simulazione in scala 1-1.
11: Ah, okay.
14: Per di più, da quello che ci dice Nordio, il vento potrebbe anche essere dagli stessi quadranti, quindi è una simulazione interessantissima.
11: Va bene, Fabio Colivicchi, tu oggi sei andato a Porto Piccolo, perché Fabio Colivicchi, giornalista di Seili e altro, l'avete visto anche magari un pochettino adesso durante le gare di Napoli, proprio Voltorai, ti piaceva stare lì in studio, ti riesci ad adeguare? Certo, ovviamente, ti riesci ad adeguare un po' qui
15: alla
11: sala
15: stampa. Dico solo che avevo il camerino, per la prima volta in vita mia, il camerino, tu sai quelle lucette accese del camerino, infatti non ci sono mai andato, no, te prego, il camerino no, spegnevo ogni volta le luci, mi stiravano la giacca anche 2 o 3 volte durante la giornata, mi venivano a fare il trucco anche tra una regata e l'altra, tra un intervento e l'altro, esagerato.
11: Comunque a Porto Piccolo cos'è successo? Niente oggi, quindi.
15: A Porto Piccolo niente, oggi hanno fatto un briefing alle 10 questa mattina per decidere con gli armatori Solaris, della Solaris Adriatic Cup, che di fatto non era il caso di regatare, perché alla fine diciamo che le previsioni sono state rispettate in parte, cioè ha piovuto in quell'ora in cui avrebbero dovuto regatare, ma non c'è stato quel vento che si aspettava, è arrivato un po'... ha girato tanto, quindi insomma alla fine tutti contenti di non aver
11: fatto niente. Non gli andava, Fabio. Dai, non gli
15: andava. Secondo me non avevano tanta voglia, non avevano tanta voglia. Abbiamo fatto un talk con alcuni armatori e poi chi c'era dice sempre no, però si poteva regatare, non capisco perché con queste barche non abbiamo regatato. Però poi invece alla fine la maggioranza ha vinto e non si è regatato. Invece c'è ancora un dubbio, ne parlava adesso con Pierluigi, ma qualcuno parlava fino a pochi minuti fa di un rinvio della partenza, di un posticipare la partenza del test di domani alle 14, perché fino alle 14 sarebbe stata Bora un po' più forte. Ma da quello che ha detto adesso il meteorologo invece è il contrario, quindi vedrai che resterà la partenza alle 10.30 domani.
14: Guarda, purtroppo noi velisti soffriamo del fatto che i modelli meteo sono tanti e differenti, con griglie diverse.
15: Poi adesso c'è una confusione.
14: A parte che la condizione è difficile da prevedere, ma solitamente i modelli non sono mai concordi. C'è uno che dice un range di vento, uno che ne dice un altro, uno che dice che ce n'è di più la mattina, uno che ce n'è di più il pomeriggio. E infatti, per esempio, noi oggi eravamo usciti con un meteo che ci dava, diciamo, 12-16 al massimo e abbiamo trovato ben altro. Quindi sotto i temporali può succedere di tutto e quindi, diciamo, bisogna essere un po' pronti a tutto.
11: Allora, Pierluigi Fornelli, ci parli un pochettino di... La barca ufficialmente in classifica si chiamerà Fiamme Gialle, giusto?
16: Fiamme Gialle Nice, sì.
11: Che barca è? Un 70 piedi?
16: No, è un Reichele Puck 79.
11: Reichele Puck 79.
16: E quindi il nome sì, da certificato è Fiamme Gialle Nice.
11: Okay.
16: L'abbiamo certerizzata come guardia di finanza per fare questo progetto che ormai va avanti da 3 anni.
11: Esatto, il terzo anno che siete qui.
16: Siamo qui al terzo
11: anno. L'anniversario di quanti anni
16: dei
11: erano?
16: 250 anni della Guardia di Finanza. Quest'anno festeggiamo i 40 anni della nostra sezione vele, quindi deciso.
11: Però che ce l'avete sui giubbottini.
16: Esatto.
11: Proprio. Bello.
16: Abbiamo deciso di fare un programma, come dicevi tu, un pochino più articolato, perché prima di qua abbiamo partecipato alla Palermo Monte Carlo, sempre con questo Fiamme Gialle, la regata. Anche quella tempestata da temporali, fronti, sospensioni di regata, quindi anche quella è stata molto interessante. Noi sinceramente siamo riusciti a passare tra tutti i temporali, non ci siamo presi neanche una goccia d'acqua, perché siamo arrivati quarti asciutti. In reale abbiamo vinto poi la regata nella nostra classe.
11: L'equipaggio qui da chi è composto? Allora, Paolo Cian al timone, ovviamente.
16: Timone inossidabile, devo dire, perché ormai è granitico, come
11: granitico,
16: dire.
11: Granitico.
16: Poi ci sono io sempre un pochino, un passo indietro alla tattica, altrettanto inossidabile. Poi abbiamo noi quello che stiamo cercando di fare da 3 anni a questa parte è fare degli innesti anche alle olimpiche, perché secondo me, ma anche secondo noi, anche secondo Paolo, dobbiamo cercare di allargare un po' il nostro gruppo di regatanti. Vedo anche nella vela in generale l'età media si è alzata, quindi stiamo cercando di abbassarla, portiamo delle veliste del Casei, abbiamo portato addirittura qui un ragazzo che fa i Q-foil, quindi il primo giorno era un po' spaesato, diciamo, sulla barca, però si è integrato molto bene. E una parte di regatanti esterni, tra cui anche il navigatore che portiamo sempre da fuori del nostro gruppo di lavoro Fiamme Gialle.
11: Che se ti chiedo il nome ti metto in imbarazzo, non te lo stai ricordando?
16: No. ce ne abbiamo uno per della Maxi Porto Piccolo, Luca Camilli, e poi abbiamo il nostro, diciamo, navigatore titolare, che è Andrea Venezian, che verrà il sabato e la domenica per la Barcolana.
15: Non si dà fili, sì, ma a un certo punto dico, no, bisogna pure pensare al ricambio.
11: Certo.
15: Perché se no, allora io tengo Cian, Fornelli, mi manca uno, mi manca Nando Colaninno, cioè, effettivamente, volendo fare i boomer storici, no?
11: I boomer.
16: Vabbè, comunque. Sì, perché
11: una citazione storica questa di Colivicchi.
16: Fabio Colivicchi era a un nostro mondiale di soling a Melbourne, storico, certo. Dove abbiamo fatto una, lasciamo stare come è finita.
11: Ecco.
14: Allora, no, io adesso fra il serio e il faceto, volevo dire che l'impressione a vedere ste cariatidi, noi compresi, che girano in banchina, è che c'è un difetto di ricambio, cioè le nuove leve che arrivano da sotto sono poche e poco esperte, perché provengono da un mondo di classi olimpiche dove se la barca non foila quasi non interessa a nessuno, e comunque sono oggetti super light, un 49er, no? Sono oggetti che col dislocamento non hanno nulla a che vedere. La Coppa America è andata in quella direzione, anzi, se vogliamo, ancora più estrema. E quindi la realtà è che questi ragazzi hanno poca opportunità di imparare come si comporta una barca, magari anche pesante e grandicella, sia come comportamento dell'oggetto, per come si muove, sia per la conduzione, la regolazione, il coordinamento di 20 persone di equipaggio, perché man mano si va verso barche dove si va in uno, in due, in tre al massimo, adesso la Coppa America è in cinque. Ok, quindi
15: è importante questo discorso.
14: Secondo me il discorso di portare questi ragazzi, che sono oltretutto rapidissimi ad imparare, ad apprendere, secondo me le nuove generazioni, per una serie di motivi anche digitali, sono più rapidi ad apprendere, però gli manca l'opportunità di farlo.
15: Quindi ben venga,
14: ben venga che un programma come questo, ma anche quello che fanno con Arca e con
11: Mara,
14: di portare i ragazzi a bordo a lavorare insieme su oggetti che navigano come vela tradizionale, esattamente, perché le cariatidi probabilmente qualcosa da insegnare ce l'hanno.
11: Beh, ricordiamoci che Paolo Cian è laureato in architettura, ma adesso laurea honoris causa in sociologia, perché hai fatto un trattato di sociologia tu in questo momento, non era un discorso tecnico. Allora andiamo a concludere. E a proposito di tecnica, a questo punto, in questi 3 anni, la barca si è un po' evoluta, avete fatto qualcosa, voi avete capito qualcosa di più, insomma, siete sempre, io vi etichetto sempre come outsider, diciamo, forse che è anche una definizione che forse vi piace, no? Perché ci sono Prosecco Doc, 90 piedi, 100 piedi, quella, e poi ci siete voi, quindi la domanda, quella d'obbligo, è sempre: potessi chiederlo tipo nel Truman Show con il mixer, vento, onda, cosa vorresti per domenica alla Barcolana?
14: Allora, noi abbiamo lavorato a una serie di ottimizzazioni che secondo me sono più nella direzione del vento leggero, che fino a ieri sembrava essere la cosa più probabile per domenica. In assoluto però la nostra è una barca un po' più pesante delle altre nel rapporto peso-potenza, e quindi se ci fosse più vento non è che proprio noi non siamo contenti. Quindi diciamo, noi siamo meno estremi degli altri e abbiamo cercato di specializzarci un po' di più per le ariette, stiamo a vedere.
11: Va bene, ti chiedo Igor se dobbiamo andare in stacco, allora faccio una piccolissima anticipazione parlando di piccoli ma grandi. Tu un 62 piedi Jutele Frolic, conosciuto col nome di Getù, adesso qui ha un altro nome, come lo vedresti domenica alla Barcolana?
14: Avversario temibilissimo.
15: Temibilissimo,
11: bene. Benissimo, Igor, puoi andare con la pubblicità e poi torniamo subito qua in diretta.
17: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
18: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
19: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
20: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
18: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
21: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
22: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
17: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
23: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Ed eccoci di nuovo qua in diretta dalle rive, Igor da Milano, qui si diverte con gli effetti speciali, gli applausi qua. Io le pernacchie non ce l'hai, domani guarda ti autorizzo a mettere pure la pernacchia del film di Alberto Sordi, tranquillamente non me la prendo. Siamo con un altro ospite, Fausto Sestini, la sua barca è un Southern Wind 100, quindi insomma la barca che si vede bene. Adesso avrete notato delle novità quest'anno sulle rive, insomma c'è anche una gara a chi costruisce un po' gli stand più grandi. Si diceva che Arca era il palazzinaro delle rive, insomma adesso c'è Edil Group accanto che anche lui ha uno stand a tre piani, e quindi il Southern Wind 100 di Fausto Sestini, che si chiama Grillo Parlante, insomma la storia è questa: Fausto Sestini voleva farsi la sua barcolana con la sua barca, invece si ritrova con una barca dove gli hanno attaccato degli adesivi di sponsor sopra, giusto? Dico bene, Fausto Sestini?
1: Sì, è proprio così. La decisione appunto era di venire terminata la crociera estiva, risalendo l'Adriatico, arrivare a Trieste, aspettare la barcolana qui, che ho fatto l'anno scorso con una barca di amici. Mi è piaciuto moltissimo lo spirito della festa, che io vedo meno regata e più festa, quindi è ciò che io più amo. Non sono un regatante, sono un amante del mare, un navigatore e del fare festa con gli amici in mare, e quindi ero venuto per fare la mia barcolana per la prima volta con la mia.
0: Beh, la storia mi fa ridere perché tante persone cercano sponsor,
1: invece
0: tu te li sei trovati praticamente, darci la tua barca.
1: No, ho conosciuto attraverso il mio comandante Andrea Cinerari, che è triestino, e queste persone che ci hanno chiesto di collaborare portando appunto con noi a bordo i loro ospiti della loro organizzazione per la barcolana. E abbiamo accolto la cosa perché comunque lo spirito ci piace, uno spirito di festa, la prima cosa che abbiamo detto è stata comunque noi navighiamo sicuri, la sicurezza prima di tutto, quindi sì, vi portiamo 25 persone fuori ma decidiamo se usciamo, perché comunque dobbiamo gestire queste persone a bordo. Hanno accolto con serenità e capendo ovviamente la cosa, e quindi abbiamo detto sì, ci siamo riempiti di adesivi e stiamo navigando con i loro ospiti, ci divertiamo, sono persone molto piacevoli.
0: Tu Fabio Colicchi l'hai visto già, hai avuto modo di vedere il Southern Wind 100 ormeggiato
2: dalla banchia? Hai detto bene tu, sì, no, non si può non notare un Southern Wind 100, insomma è una barca bellissima. D'altra parte è una bella storia secondo me questa qui, perché si un pochino entra nel dettaglio di quello che è la barcolana, sì, a Trieste, sì, no? Cioè sì, dove si diceva, no? Cioè loro a Trieste la barcolana è talmente importante e ridondante che effettivamente c'è la fila degli sponsor che a un certo punto vanno a cercare le barche da sponsorizzare. Una barca di 100 piedi, proprio per quello che abbiamo detto, che si nota di più, si presta, e quindi poi lo skipper triesino conosciuto, l'ambiente, cioè tutto congiura in questo senso, no? D'altra parte pure su Luna Rossa sono pieni dei marchi, quindi dovete essere contenti. Cioè, mi sembra una bella storia, no?
0: No, lui probabilmente si sta preoccupando, cioè, si staccano bene questi adesivi, è vero, chiedi una la sua preoccupazione d'armatura è quella, ma mi rimangono i marchi?
1: Mi risulta ci sia una polizza assicurativa su questo, ecco. Soprattutto perché abbiamo vele nuove, barca refittata l'anno scorso, quindi c'è una certa...
0: Vele nuove da crociera?
1: Da crociera,
0: realizzate da
1: Doyle.
0: Ah, da Doyle, va bene.
1: Diciamo che quasi tutto il mondo.
0: Barca porto d'armamento della barca?
1: La barca sta a Castiglioncello, provincia di Livorno, Marina Cala de' Medici di base, e nella realtà cerco di farla stare più in giro possibile, raggiungerla. Noi navighiamo tutto l'anno, già che è qui ci fermeremo qui a fare il Natale, il Capodanno da queste parti. E poi ritorneremo in terreno per fare cantiere per l'estate.
0: Allora, un Southern Wind 100 può andare dove vuole. Mete preferite per andare in crociera a maggio nel Mediterraneo, o siete anche usciti fuori?
1: Non ancora fuori. Il sogno è sicuramente di fare nei prossimi anni, assaggiare il salto, quindi fare l'Arc e fare l'Atlantico. Il grande sogno mio dopo quello sarebbe di smettere di lavorare e andarmi a fare il giro del mondo. Io spero tanto di poterlo fare, e nel frattempo navighiamo nel Mediterraneo sempre fuori dalle mete turistiche, cioè quest'anno ci siamo fatti la Tunisia, Lampedusa, tutti, Malta, poi Sicilia, poi abbiamo risalito l'Adriatico e per arrivare qui abbiamo fatto l'Incoronate, bellissimo.
0: Ora, dormite in barca?
1: Sempre.
0: Ah, ecco, sono stato in Vincenzo, qua sempre. Dormite in barca. Ci mancherebbe,
1: sempre in
0: bellissima
1: barca e possibilmente questa. Non importa.
0: ultima domanda, al timone chi ci sarà domenica? Il comandante?
1: Domenica chi? La partenza la farà il comandante, perché non è una partenza semplice con una barca così grande in mezzo a così tante barche, e poi secondo le condizioni valuteremo.
0: Va bene, cioè, c'è un po' voglia di timonare anche
1: sempre, sicuramente.
0: E sono però, l'armatore, io voglio anche
1: timonare. Ma io normalmente, io sono comandante per titoli e per, proprio per incarico della mia barca, e il mio comandante ha accettato, e lo voglio chiamare il mio comandante con orgoglio, ha accettato questa mia figura proprio perché io amo vivere la mia barca e portarla. Ovviamente ascolto le sue parole, eseguo sempre. Darmi nemmeno il parquet, ovviamente, soprattutto bello, su una barca grande così.
0: Bello. Allora, Fabio Colivicchi, se vuoi aggiungere qualcosa, dillo, se vuoi fare una domanda.
2: No, mi piace, è una bella figura di armatore, va sottolineata questa cosa qua. Siamo pieni di armatori, diciamo, un po' così superficiali, chiamiamoli così. Invece un armatore che si autodefinisce comandante, ma ha comunque un altro comandante, quindi c'è un rapporto, no? E questa voglia di vivere la barca è una cosa, è un esempio sicuramente da seguire. E sul progetto di smettere di lavorare e fare il giro del mondo a vela, penso che siamo tutti praticamente.
0: Vincerebbe la campagna elettorale.
2: Chi ce l'ha sto sogno, sto progetto?
0: Va bene, allora. Grazie a Fabio Colivicchi, grazie a Fausto Sestini. Domani o dopodomani cercheremo di raccontare, diciamo, l'altra barca pure della scuderia, chiamiamola così, di gruppo, una barca più da regata, l'abbiamo un po' detto prima, un 62 piedi, Udele Frolic, Lex Getu, al timone Ganga Bruni, eccetera, eccetera. Però questo ne parleremo magari dopodomani. Intanto io ringrazio ancora Fausto Sestini, Fabio Colivicchi, se vuoi tornare in sala stampa.
2: Grazie a voi.
0: Grazie
2: ciao,
0: per
2: ciao,
0: essere stato
2: buona
0: qua
2: serata.
0: E abbiamo già.
3: Lo mandi a lavorare, bravo.
0: Sì,
3: mandalo
0: sì,
3: a lavorare.
0: Sì, grazie.
3: Posso... Anche perché tu quando dici così vuol dire che già hai pensato, quello è il punto. Lui non dice, ma lui te lo dice pensando. Allora, grazie mille. Chi ha il prossimo ospite?
0: Invitiamo subito, approfittiamo di così abbiamo la porta una volta sola. Sì, facciamo uscire Fausto Sestini, che ringraziamo ancora una volta, Fabio Colivicchi, ed entra Luca Ambrosio, direttore sportivo, giusto?
4: Non darmi titoli che non ho, per l'amor di Dio. Vicepresidente è responsabile dell'organizzazione della Bernetti.
0: È responsabile dell'organizzazione. Io ti ho dato come si dice, direttore sportivo, perché ti ho visto domenica scorsa, come hai capito, i pantaloni attillati, le ginocchiere come da rigatante, quindi un vicepresidente molto molto attivo, insomma.
4: attivo. Noi siamo piccolini, viviamo la regata al mare dal vivo. Ero con il nostro direttore sportivo, che appunto non voglio rubarle il ruolo, Giovanna Micol, cioè
0: mamma mia,
4: un nome che ha un peso, per ecco, questo però, ti ho interrotto subito.
0: Fona che ho fatto, cioè, hai ragione. Allora, ovviamente volevamo anche un po' ancora parlare del Bernetti, che per me è stata quest'anno un'edizione fantastica, condizioni meteo belle, una regata veloce con il sole, quindi il meteo bello, con un, lo sappiamo, all'interno c'è tante barche, 182 barche, una lotta per vincerla in assoluto tra i maxi, che finalmente ci ha regalato un po' di suspense anche in vista della Barcolana. Insomma, veramente, secondo me è stata un'edizione bellissima. Che dici?
4: Ma devo dire, un'edizione di numeri importanti, perché la 55esima edizione nel 140esimo compleanno della Pietas Iulia, quindi per noi, diciamo così, una responsabilità di portare avanti questa storia che si tramanda ormai da generazioni, perché parliamo veramente di generazioni. Avere 182 barche, che non è record assoluto, ma tra gli ultimi 5 anni possiamo dire sicuramente l'edizione più partecipata, è stata veramente un qualcosa di molto bello da vedere, che ha colorato il golfo. Ha colorato il golfo e soprattutto credo anche ha attirato l'attenzione, devo dire anche grazie alla tua radio cronaca, no, perché
0: di Radio Punto Zero,
4: di Radio Punto Zero ovviamente,
0: e Radio Punto Zero,
4: ma il racconto che ne hai fatto di questo, possiamo dire, Andrea, veramente un match race su una regata offshore, qualcosa, sì, che non si vede così, no, spesso, no?
0: No, no, no, diciamo che io penso anche che come vabbè, così facciamo anche un saluto a Carlo Burleng, il grande fotografo che ci ha lasciato quest'anno. Lui dice, insomma, col vento forte le foto le sanno fare più o meno tutti, insomma, e col vento leggero che bisogna dimostrare di essere bravi fotografi. Quindi voglio anche dire che una radiocronaca come domenica scorsa viene bene, anche perché c'era ciccia, c'era contenuto in mare.
4: Certo, certo, diciamo le previsioni erano un po' di vento calando, rischiavamo di avere una giornata di bonacce, infatti eravamo pronti a tutte le opzioni per riuscire a far finire a tutti la regata, perché abbiamo sentito prima l'armatore del 100 piedi, ma il bello di queste regate è che c'è anche l'armatore dei 20 piedi,
0: sì.
4: E per noi che organizziamo ovviamente è bello se tutti quanti riescono ad arrivare in fondo.
0: Allora, tu l'hai sentite le dichiarazioni finali di Furio Benussi da Radio Cronaca?
4: Guarda, non le ho sentite, ma hanno prontamente me le hanno riportate. Ah, devo dire, un grande Furio. Beh, lui è uno dei nomi, diciamo,
0: ha detto
4: così.
0: Questa è una rigata. Diciamo, poi fermiamoci qua.
4: Certo, ovviamente. Certo, ma insomma, è comunque bello averli tutti da noi. Quest'anno abbiamo avuto anche molti più maxi, diciamo, molti più, sì, dei protagonisti che si sono preparati, insomma, per partecipare poi alla Barcolana, che ovviamente poi per l'attenzione che ha anche dai media, per gli sponsor è qualcosa di importante, quindi è ovvio che l'attenzione è focalizzata lì. Però, come diceva Furio, molto spesso sono anche le condizioni a determinare un po', no, quello che è il gioco che si sviluppa poi in mare, e le condizioni sono state estremamente difficili e complesse, perché avevamo Bora, Borino, Grecale, che poi ha girato in Grecale e Carando nella zona di Trieste, e dall'altra parte invece entrava questa brezza da ovest che ha veramente scombinato le carte. Quindi
0: allora io sono contento che le cose, una regata organizzata dalla società nautica Pietas Iulia abbia successo, perché voi siete discreti, umili, state di là, poi siete la settimana prima della Barcolana, il grande evento, però voi anche nel vostro sito non avete paura a dire che siete la regata prima della Barcolana, cioè proprio lo scrivete proprio, citate Barcolana, non siete gelosi, non siete invidiosi, quando gli equipaggi vengono da voi per la premiazione c'è veramente un clima di festa, citiamo la mitica pasta e fagioli, la pasta e fagioli e tutto quanto, quindi insomma sono veramente contento, perché lì c'è un'atmosfera molto bella, tranquilla, però poi accidenti, apparecchiate dei numeri non indifferenti, e poi anche 140 anni di storia, c'è la locandina vostra di quest'anno, il trofeo Bernetti, io la trovo bellissima, c'è un po' il contenuto, la barca al centro, un tuffatore, una canoa, insomma 140 anni sono tanti.
4: Sì, devo dire che abbiamo cercato di sintetizzare un po' nella copertina di quest'anno questa lunga storia che nasce a Pola, arriva ad approdare dopo varie vicissitudini nell'attuale posizione nella Baia di Sistiana. Partivamo come una società, diciamo così, sportiva, e che sport praticavano tutti senza avere soldi? Il nuoto, poi man mano qualcuno si è comprata la prima canoa, è diventata una società di canottaggio e poi è entrata, diciamo così, nel primo dopoguerra, nel secondo dopoguerra, lo sport della vela, che oggi rappresenta il core della nostra attività. Noi siamo una società sportiva dilettantistica, quindi gestita da volontari che cercano ovviamente con il loro impegno, il loro tempo, la loro passione di portare avanti quello che è lo scopo societario, cioè lo sviluppo dello sport agonistico giovanile, grazie al supporto di Francesca Klapcic, cioè 11th Hour Racing Team, con un programma triennale ci hanno supportato e siamo riusciti a costruire una squadra di giovani atleti dai 6 ai 18 anni, che oggi conta 54 atleti che partecipano a campionati italiani, internazionali, europei e mondiali. Quindi devo dire grande soddisfazione. Per quello che dicevi tu, è ovvio, cioè noi non è che ci sentiamo in competizione, perché cioè noi ci sentiamo parte della Barcolana. La Barcolana è la festa della vela per eccellenza, la festa di Trieste, ormai possiamo dire anche dell'intero Friuli Venezia Giulia, quindi noi ci sentiamo parte, cerchiamo di dare un nostro piccolo contributo a tutto questo e cerchiamo di mantenere però saldi anche quelli che sono i valori di essere una famiglia, di condividere questo amore per lo sport in maniera un po' più familiare, un po' più da festa dell'equipaggio, un equipaggio allargato quest'anno a 182 barche, quasi 1500 persone in mare, quindi come dici tu, numeri comunque importanti per una piccola società come la Pietà Siulia.
0: Perfetto, allora siamo già curiosi di quello che succederà fra 51 settimane, non vediamo l'ora di vedere la prossima edizione del trofeo Bernetti. Intanto immagino i vostri tanti soci saranno in regata qui alla Barcolana, quindi insomma, abbiamo ancora modo di incontrarci e vederci. Tu hai un appuntamento un po', diciamo, domani.
4: Sì, diciamo una piccola revisione, per essere pronti il prossimo anno, anche bravo. Perché per riuscire a organizzare un evento come questo,
0: benissimo,
4: prese due settimane di pausa, poi si parte subito a mettere sul tavolo idee, progetti e quant'altro, perché poi passano veloci.
0: Grazie mille. Allora, Luca Ambrosio, vice presidente della società nautica Pietas Giulia, grazie per essere venuto qui allo studio di Radio Punto Zero sulle rive. Igor da Milano si è già messo la giacchetta, quindi è la fine delle trasmissioni. Grazie Luca Ambrosio.
3: Vabbè, ma saluta però.
0: Ah, ma io pensavo,
3: dico saluto, hai 20 secondi, ma... saluta, dici dai, appuntamento domani,
0: a volte tu mi dici
3: altri ospiti,
0: ah,
3: dillo,
0: domani
3: pure,
0: no, sì, gli ospiti di domani, vediamo, domani cominciamo un po' anche a vedere un po' i concorrenti, ci sarà l'altro pezzo con Ganga Bruni, vediamo un po' qualcuno di Marta 07. Domani insomma cominciamo anche sì vediamo un pochettino di cominciare a entrare proprio in clima
3: Barcolana,
0: esattamente.
3: E allora domani appuntamento, vi ricordo alle 11 di mattina ripartiamo sempre con Igor da Milano, nostro sicuramente Falcon passerà mattinata, non vi dico qua, ma in mattinata, non si sa qua, passerà,
0: sì,
3: ci farà un po' di così di news, quando è andato in giro ha visto qualcosa, non ha visto niente, vedremo, scopriremo, tanto lui vive la notte, lo sappiamo, quindi stanotte chissà in che zone,
2: speriamo che non piova,
3: in che
2: domani
3: feste private andrà, che non ci vuole dire. Intanto io vi auguro buona serata, domani sempre alla solita ora, mi raccomando rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero. Ciao Andrea.
0: Ciao Boico.
5: Radio Orologio.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Ciao Andrea!
0: Ciao Boico!
5: Radio Orologio.
6: Sono le 19 e 2 minuti.

0: Viso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
1: L'economia.
0: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il capo redattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
2: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
0: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente, spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative. In Europa, Piazza Affari chiude a -1,35%. È tutto, a più tardi.
3: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
4: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Blu. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13. A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
1: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
2: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è a

0: Automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
1: 360 FVG, la banca giovane.

0: che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Caldo, afa, notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
3: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Wow, cos'è questo?
1: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
0: E sotto?
1: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle Terme di Lasco, in Slovenia.
0: E le saune?
1: Sì, sono state completamente rinnovate.
2: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
3: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
7: Il mare sotto, il Carso appena sopra, in mezzo c'è Duino Aurisina con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina nel villaggio Barcolana per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
8: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
9: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio a TS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
10: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
11: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
12: Caldo, afa, notti insonni, basta!
13: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
14: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
15: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Barcolana 58, presented by Generali.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
8: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
9: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damian Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge. Abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari

0: nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13, in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
2: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stop ai mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
1: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30. Como-Roma, il servizio di Gianni Di Gaetano.
3: All'orizzonte la ripresa della Champions. Mercoledì, tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20.45 Napoli-Frosinone ospiti a +3 sui partenopei. Domenica, detto di Como-Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus-Sardi a -1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Dall'8 all'11 ottobre Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road per

0: giorno.
1: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, che

0: Orso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su Quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
1: Utrž prihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas v Generali Convention Centru, magazinu 28 v Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja v pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest, od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabirfest.it.
2: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
3: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
4: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.

0: comodino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
5: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13. Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Torino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto: asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali. Ma affrettatevi, quando finisce Monti chiude. Vi aspettiamo in via Mazzini 27, Trieste. Monti, ultimi super sconti. Non lasciatevi sfuggire. E grazie a tutti i nostri clienti. Ci abbiamo messo il cuore, sempre.
3: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
4: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barkolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barkolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barkolana Supo Gradežu v soboto 3. oktobra, pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barkolana 58, presented by Generali. Be Barkolana.
1: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barkolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barkolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
2: Smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
3: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa Devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
6: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
7: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al villaggio Barkolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

0: trabajarle ahí arriba.
1: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda e Automotive Partner.

0: City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Dal 7 all'11 ottobre, Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
4: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
5: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy. Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: Punto Zero FM.

0: Centro Commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Fighidaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1.30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighidaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in fighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighidaccio! Vi aspettiamo!
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
1: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget. Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
3: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget. Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it.
4: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali e segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo!
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 10 ottobre alle ore 20:30 la radio cronaca della partita Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
1: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2 arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal

0: euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La Barcolana è passione, energia e solidarietà. Quest'anno AIL ti aspetta per spingere insieme le vele della ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Vieni a trovarci nell'area shopping per scoprire i nostri gadget solidali. E segna in agenda. Il 9 ottobre saremo anche alla Casa della Musica dalle 16 alle 20. Ti aspettiamo!
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Barcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
5: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della legata velica Barcolana in collaborazione con
6: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
7: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
8: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
7: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
8: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
7: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.

0: zia Giulia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: Motor Service, vendita e assistenza motori fuori bordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro e tutta la gamma di motori Stealth Line con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it. Suzuki.
5: Aria di festa e Radio.0 ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio.0 da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio.0 da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio.0, la radio dei grandi eventi.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Dall'8 all'11 ottobre Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: ragione.
1: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
1: Meraviglioso!
0: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
2: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
3: Dal 7 all'11 ottobre, Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli. Noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.

0: ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: trying to get it all out of my system.
1: Da 26 anni il cuore dello sport è City Sport. City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 14 minuti.
0: Punto Zero FM.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 31 minuti.